0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte Radio Manila, sono Carola da Settimo Torinese. Ti posso chiedere di farmi ascoltare Berlino di Ernia? Un bacio e un saluto a tutti.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina Manila 9001, siamo Erika e Mattia. Stiamo andando a Malpensa per partire per Capo Verde e nel tragitto ci piacerebbe ascoltare Piccola Stella di Ultimo.
2: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Fabiana Davigone. Volevo dedicare a Silvia Pazza di Loredana Bertè, grazie e buon lavoro.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Questo è Rock.

0: Ciao Radio Manila, anche noi stiamo andando in aeroporto. Ci fai ascoltare In The End dei Linkin Park, grazie Leo. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Floriana da Chivasso. Puoi dedicare alle mie colleghe una canzone di Shakira.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Buonanotte signorina 9001, siamo Marisa e Graziella da Piscina. Siamo al lavoro e vorremmo ascoltare Ossessione di Samurai J, grazie mille.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:02.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Roberto da Novi Ligure. Mi faresti ascoltare Superstar di Tiziano Ferro e Giorgia? Grazie mille.
2: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sai game over.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: per la vostra pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Buonanotte signorina 9001, sono Franco da Fossano. Volevo ascoltare e dedicare ai miei collaboratori Celebration della Cool and the Gang. Grazie e buon lavoro a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Damiano, questa notte se potete vorrei una qualsiasi canzone di Pitbull, grazie mille.
1: Radio Vanilla, falla suonare tu.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Ciao signorina Manila, sono Emilio da Orbassano. Vorrei ascoltare Aranciata di Fra Quintale, grazie e saluto Tullio e Alessio.

0: Ciao Radio Manila, sono Matilda. Vorrei dedicare È sempre bello di Coesa Davide. Grazie e buonanotte.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Don't find me.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila, sono Noemi. Vorrei dedicare a una persona speciale per me Mia di Lortex per fargli sapere quanto è importante per me.
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
0: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Gregorio da Torino. Vorrei dedicare i migliori anni della nostra vita al mio responsabile Paolo. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Viviana da Bussoleno. Sono al lavoro e vorrei richiedere se possibile Die With Us Mail di Lady Gaga e Bruno Mars.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

Buongiorno carissima signorina, che sonno stamattina. Volevo chiederti se riesci a farmi sentire gli Alan Parsons Project con Eye in the Sky. Ti ringrazio, ti mando un bacione, ti auguro un buon riposo perché anche tu sarai stanca. Ti abbraccio, saluto tutti i manilosi, un bacio a Elsa, Silvia, Margherita, saluto Gianni, Lino, Marco, Walter di Sommariva, Walter di None, le rispettive famiglie e chi non ascolta Radio Manila, Game Over, Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina 9001, sono Alberto da Cumiana. Sto andando a lavoro e vorrei richiedere I Romantici di Tommaso Paradiso, grazie mille.
2: La

0: più naturale.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Giulia e sto andando a lavoro. Mi puoi mettere in Infinity di Guru Josh Project? Grazie e buona giornata.
1: Radio Manila, falla suonare tu.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, sono Walter Panatelli, sono Mariva. Tantiamo a ascoltare la domenica bestiali con Cato, salutare tutti i manilosi al lavoro, in particolare Gianni Patrica Magnola, Lino, Walter Sedinone, Daniele Saluzzo e Magri Santana. Buon lavoro a tutti, grazie signorina.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno, sono Valerio da Alpignano. Mi puoi far ascoltare la rondine di Mango? Grazie e buon mercoledì a tutti. Ciao Manilosi, mi fai ascoltare You and Me di Biagio Antonacci? Grazie Clara da Novara.

Ciao a tutti, sono Biagio Antonacci e mi raccomando, se non ascolti Radio Manila sei game over, ma anche se non ascolti Antonacci sei game over. Occhio.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
2: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
0: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buongiorno signorina, sono Sergio di Ceretta. Se possibile vorrei ascoltare Per te di Jovanotti, la dedico a mia figlia che tra poco più di un mese si sposa e tutti i manilosi. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina, mi faresti ascoltare Quando sarò morto di J-Ax e la dedico a Roby e Piero della Curva del Fornaio.
1: Radio Vanilla, falla suonare tu.

0: Ciao signorina 9001, mi faresti ascoltare un selfie con la vita di Gigi D'Alessio? Un saluto a tutti i manilosi e buon lavoro. Grazie Angie.
1: Ciao signorina, per favore mi faresti ascoltare Cosa avevi in mente di Antonello Venditti. Ti ringrazio tantissimo, saluto tutti i manilosi in ascolto, auguro a tutti una buona giornata, un buon lavoro, saluto Gianni e Panatè, Walter di Sommariva, i panettieri di None, Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao Galino.

0: Radio Manila te le suona quando vuoi.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono.

0: radio sempre, Radio Manila.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Il re è tornato.
8: Be careful what you do.
7: Senti ogni nota.
9: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
7: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
11: Radio Manila. Radio Manila.
12: Ora esatta.
13: Sono le 5:04.

0: Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con Guilty? Grazie Anna da Torino. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila. Volevo richiedere stelle di geoliere ed augurare a tutti una buona giornata. Grazie Fede.
1: Bella Radio, sono Geolier. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Sit

0: bere.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Box. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Manila! Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Buongiorno a tutti, Manila e Manilosi. Questa mattina volevo chiederti se fosse possibile ascoltare Man in the Mirror di Michael Jackson. E la dedico a mia figlia Giorgia, che piace tantissimo. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ciao da Eleonora.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila e buongiorno a tutti voi in ascolto. La mia richiesta è una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari per iniziare bene questo mercoledì. Ciao a tutti. Grazie Laura da Oleggio.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.

0: troverò.
1: Ciao Radio Manila, sono Luigi da Cuneo. Mi piacerebbe ascoltare la canzone Libre di Alvaro Soler ed Emma Marrone.
2: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Vivo

0: Buongiorno a tutti, Manilosi. Volevo chiedere se è possibile ascoltare Alba Chiara di Vasco Rossi. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: I nostri Manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina, sono Pino. Per favore mi faresti ascoltare Whatever It Take degli Imagine Dragons.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Buongiorno signorina, buongiorno Radio Molina, l'unica che ce le suona sempre, 24 ore su 24, senti. Signorina carissima, stamattina ti vorrei chiedere la canzone di I Maschi di Gianna Nannini e la dedichiamo a tutti i manilosi, salutiamo Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, il Trumba Disco Volante di Nolpanate, Gianni Panate Cremagnola, Vattilson Maria Bosco, il Patataro di Torino, salutiamo Marco Porticelli Canelli, tutti quanti i manilosi. Salutiamo Maria Vettinatrice, sta andando a lavorare, augurando una buona giornata a tutti quanti. E che dire, chi non ascolta Radio Molina se non super remover. Ciao, adesso non è panatera. Buona giornata a tutti, ciao!

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Box. Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buongiorno signorina 9001, ci faresti ascoltare Even di Bryan Adams? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Da Terceira, Nico il poeta guerriero. Ciao agli
1: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila, sono Vale. Potresti mettere una canzone di Ozuna? Un bacio e buon mercoledì.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno. Siamo ai saluti e vi lascio in compagnia di Alice D'Amico per iniziare al meglio la giornata. Auguro a tutti un buon mercoledì e vi mando un bacio. Saluti dalla signorina Manila 9001.
2: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Io ringrazio la signorina che mi ha lasciato con Harry in Maroon 5, la nuova. Però ragazzi, non posso leggere 10 gradi. Ma veramente, ma ditemi che non sto sognando. Sigla, buongiorno, buongiorno.

0: Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, dalla nostra Ligure, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili, buongiorno, mi sento leggerissimo anche se ci sono 10 gradi. Oh, ma qua ci vuole il riscaldamento, ragazzi. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra voce.

0: Toradoro, siamo partiti con Fly, la versione con Quavo, naturalmente Lenny Kravitz. Su Manila, buongiorno, questo è il Manila Box Breakfast. Come state? Anche se siamo sotto la pioggia, un freddo cane. Ma più che la pioggia, è il freddo, proprio che non piace, non piace. Chi c'è? Avanti, allora iniziamo?
1: Ciao Alice, sono la Romance. Questa mattina mi fai ascoltare Samurai J con l'ultima canzone. Un saluto a te, un saluto a tutti chi non ascolta Radio Manila e Game Over, e un saluto particolare a Barbara Medulla. Ciao dalla Romance.
0: Ciao Romance. Allora, Samurai J è uscito con la versione di Ossessione Spanish, ovvero spagnolo, insieme a Nayara.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Sì, è uscito con la Spanish version Obsession insieme a Neyara. Siete su Manila, questo è il Manila Box Breakfast. Buongiorno Maniloso, buongiorno Manilosi.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i Manilosi. Alice, come sempre fai tu, ieri sono andata dall'ortopedico per questo ginocchio. Niente Alice, è un tribulamento continuo.
0: Deve avere pazienza.
1: È ancora lunga. Vi auguro buon proseguimento, ti tengo aggiornato, ci sentiamo tanto domani, e chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Baci baci Stella.
0: Baci baci Stella, te ho scelto questa di Marvin.

0: Che bello però ragazzi, bellissima Sexual Healing, Marvin Gaye, quelle canzoni che potrebbero non finire mai, vero? Le metti lì in loop, ah già è vero che non posso ascoltare le canzoni in loop. Buongiorno Radio Manina, sono Tina da Valperga, mentre vado a lavorare mi fai sentire Buongiorno Mell'anima di Biagio Antonacci oppure Ragazza d'argento di Michele Zarillo? Buona giornata a tutti, va bene, allora ascoltiamo la prima opzione, tra pochissimo.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Rocco Siffredi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Di aloe si parla diffusamente, ma la varietà più pregiata da cui si ricava un eccellente succo è l'Aloe Arborescence. Decorticata a mano, spremuta a freddo, garantisce un'eccellente protezione del sistema immunitario. È infatti ottima per supportare gastrite, sindrome da colon irritabile. Per ottenerla comodamente a casa vostra, contattate Aloe Ghignone al 373-8251-062. Adattissima per anziani che assumono molti farmaci, risulta un eccellente disintossicante per il fegato. Se ne consiglia l'impiego prima, durante e dopo le lunghe ed invasive terapie farmacologiche. Aloe Ghignone 373-8251-062. Aloe Ghignone è a Pecetto Torinese in via Circonvallazione 5. Info 373-8251-062. www.aloeghignone.com.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
6: Ma vai da Totac!
7: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
8: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
9: Divani Totac.
6: Ma vai da Totac!
3: Di aloe si parla diffusamente, ma la varietà più pregiata da cui si ricava un eccellente succo è l'Aloe Arborescence. Decorticata a mano, spremuta a freddo, garantisce un'eccellente protezione del sistema immunitario. È infatti ottima per supportare gastrite, sindrome da colon irritabile. Per ottenerla comodamente a casa vostra, contattate Aloe Ghignone al 373-8251-062. Adattissima per anziani che assumono molti farmaci, risulta un eccellente disintossicante per il fegato. Se ne consiglia l'impiego prima, durante e dopo le lunghe ed invasive terapie farmacologiche. Aloe Ghignone 373-8251-062. Aloe Ghignone è a Pecetto Torinese in via Circonvallazione 5. Info 373-8251-062. www.aloeghignone.com.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, nel Manila Box.
12: Manila Box con Alice D'Amico.

0: 1908. Io ascolto Radio Manila. Alice D'Amico is on the air.
1: Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

0: con buongiorno bell'anima su Manila, buongiorno a voi, 338 50 38 908, c'è qualcuno?
1: Buongiorno, buongiorno Manilosi, sono nonno Gianfranco di Ciravegna.
0: Ciao nonno Gian.
1: Stamattina mi faresti ascoltare per favore gli Europe con Not Supposed to Sing the Blues. Ti ringrazio, una buona giornata, e dalla Lombardia che non ascolta Radio Manila è game over.
0: Senti che bel groovone che c'è qui, è di Europe.

Europe not supposed to sing the blues. Ma dai, allora facciamo così. Questa mattina ditemi dove siete sotto questa pioggia che peraltro dovrebbe smettere tra le 11. Alle 11 dovrebbe smettere, dai. E poi nei prossimi giorni potrebbe gocciolare ogni tanto, soprattutto a fine giornata, però in realtà si prospetta, insomma, il bel tempo dovrebbe arrivare, quindi dai, fino a domenica, dove invece poi torna la pioggia come ieri in pratica. Ma buongiornali, sono Giuseppe, stamattina fa freddo e piove per giunta. Io volevo dedicare la mia persona speciale Forza e Coraggio di Alessandro Amoroso, e meno male che esistete. Chi non ascolta Radio Manile, il cattivo dei Game Over, un bacino da Bettino innamorato. Ciao Bettino! Beh, noi ti abbracciamo, mi raccomando, sempre con noi, Forza e Coraggio!

0: fondamentali, direi. Forza e coraggio, Alessandra Amoroso nel Manila Box Breakfast. Abbiamo qualcuno al 338 50 38 908? A voglia, ragazzi, siete tantissimi. Grazie, grazie.
1: Buongiorno, c'è. Alice, sono Maura, mia Free Sud. Sentirò ascoltare. Ma quale idea di Pino D'Angiotto? Tutto detto di manilosi, augurandovi una buona giornata. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Quella originale, arriva quella originale tra poco. La tua musica suona su
2: Radio Manila. Bot. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
8: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

cascata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio

versato un'aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata. Al

0: Beh, io ero piccolissimo, eppure mi ricordo il grandissimo successo di questa canzone in estate. C'era solo questa che andava nel jukebox. 338 50 38 908.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i balenosi. Stamattina sarebbe bello ascoltare l'ultima di J-Ax di Sanremo 2026. Saluto a tutti i balenosi. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao da Francesco, ciao ciao.
0: Ciao Francesco, allora in arrivo, anzi è già partito.

0: Tetrapack J-Ax su Mania. Ragazzi, come vola il tempo. Ah beh, mi state dicendo che è cresciuta la temperatura, è salita la temperatura, ma state scherzando, sono 11 gradi.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti, buon mercoledì, e qui continua a piovere. Alice, ma oggi smette o no? Il rumore che senti è la pioggia che batte sulla lamiera della macchina, perché sono seduta in macchina. Potresti farmi ascoltare per favore una canzone di Angelina Mango? Scegli tu, fantastiquale. Su, un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, a domani.
0: Ciao Angela, melodrama.
2: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi muore.

0: Col vento del sud, beh, intanto è partita una canzone bellissima, io devo trovare il messaggio, vero? Mannaggia, qui vola veramente il tempo, ma vola anche... Ah, eccolo, trovato, avanti.
1: Caris, buongiorno, piovoso, mamma mia, prima alle 4 diluviava, veniva giù il mondo, adesso piovigina. Ma quando è che la smette, Alice? Ci dai le previsioni, per favore? Stamattina avrei piacere di ascoltare Lionel Richie con All Night Long. Ti ringrazio, ti auguro una buona giornata a te e a tutti i manilosi, vi saluto tutti. Saluto Roby di Sommariva, Paolo e l'Officina, tutte le mie amiche e i miei amici e chi non ascolta Radio Manila, Game Over, Daniela, lo saluto, grazie, ciao.
0: Dobbiamo avere pazienza sino alle 11:30.

0: Lung, Len Ricci su Marina 647 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Devo salutare Francesco Zeta, che non so che, ciao Alice, per cortesia mi fai cantare un po' con I Ricchi e Poveri, ma non tutta la vita, ti ringrazio, chi lo ascolta dei Game Over non se ne può più, speriamo che smetta di piovere oggi. Poi abbiamo un altro messaggio, scusate, fatemelo cercare, dov'è? Ah, eccolo qua, buongiorno Alice, qui piove, secondo te fino a quando sarà prevista pioggia? Come vi dicevo, dobbiamo avere pazienza sino a mezzogiorno, quando, pensate un po', probabilmente potremo vedere anche dei raggi di sole. E poi nei prossimi giorni, soprattutto domani, dopodomani, potrebbe pioviginare durante la giornata, ma una roba passeggerissima, dovrebbe esserci il sole. Questa mattina ti chiederei un momento canterino, sarà perché ti amo, un saluto a te e a tutti i manilosi che hanno ascoltato i Game Over. Cosa facciamo? Andiamo in ordine cronologico? Allora, I Ricchi e Poveri arrivano comunque tra poco.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Luca Di Risio e se non ascolti Radio Manila sei Game Over.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Alice D'Amico.

0: vita.
1: Ricchi e poveri, ma non tutta la vita. Ascoltiamo un audiomessaggio e poi però sentiamo, vi leggo la canzone che ha scelto.
2: Ciao Alice, sono Massimo da Carasco.
1: Ciao Massimo.
2: Un saluto a tutti i malinosi che si alzano presto al mattino per andare al lavoro. E volevo ascoltare The Sound of Silence dei Disturbed, se fosse possibile, e dedicarlo a tutti i guerrieri che, come me, scendono giù molto presto tutte le mattine. Un abbraccio a tutti, e chi non ascolta Radio Manila, un game over.
1: Grazie Massimo, un abbraccio a te. Poi ti ho scritto che i Disturbed purtroppo non sono un gruppo nella nostra playlist, e allora mi ha richiesto Always Remember Us This Way di Lady Gaga. Un abbraccio a te, una buona

0: canzone. Allora, abbiamo, chi abbiamo? Facciamo entrare qualcuno, dai, facciamo entrare il nostro Maniloso.
1: Alice, buongiorno Manilosi, qua è Gigi Camionaro. Dai che oggi smette, magari vediamo un po' di sole. Alice, in questa, sperando, magnifica giornata, mi fai ascoltare un pezzo del grande Pino Daniele? Penso a tua scelta, fai te quello che ti piace. E mando un saluto a tutti quelli che mi conoscono e chi non ascolta Radio Manila, game over.
0: Hai finito così? Era un po' interrotto. Vabbè, Gigi, buon viaggio. Io intanto ascolterei un altro audiomessaggio. Dov'è? Dov'è? Fatemelo trovare, eccolo qua. Avanti.
2: Ciao Alessio, non mi dava più. Stamattina piacerebbe ascoltare Guardian di Alanis Morissette. E chi non ascolta le Manile, game over. Ciao, grazie.
0: Che bella, ragazzi, hai scelto una canzone bellissima, anche il nostro Maniloso. Allora, io direi che come prima opzione avrei scelto questa, una canzone stupenda di Pino Daniele, Io per lei. Tra poco si chiude praticamente la prima ora, iniziamo la seconda ora. Mi raccomando, sempre

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. La tua radio sempre...
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:02.
3: A chi piace Raspini?
4: A tutti i bambini.
5: Anche ai ballerini.
6: E per Palotti sopraffini
7: c'è il prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini. Buoni, autentici, genuini.
8: Allora, per Anna e Paolo quel gelato, sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
9: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
8: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: ragazzi. Guardian, Alanis Morissette per iniziare la seconda ora del Manila Box Breakfast. Buongiorno Nilosi, buongiorno Nilosi. Ricordatevi il 338 50 38 908 che vi permette di mandare i vostri messaggi, soprattutto quelli audio, vocal, come questo.
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Buona giornata, piovosa anche oggi. Senti, per favore, stamattina mi metteresti Mica Prezioso con Tell Me Why. La dedico a Gigi, a Giacomo, a Daniela e a tutti i manilosi che mi salutano sempre e chi non ascolta Radio Manila. E Game Over, un bacio, ciao!
0: Ciao, è ancora per poco, dai, ancora qualche ora e poi dovrebbe smettere. Allora, vi do 3 secondi per dispiegare il cubo portatile. 3, 2, 1.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila. Te le suona quando vuoi. Tell me.

0: Perfetto, ballata Tell Me Why di Prezioso. E come si fa a stare fermi? Dai, allora vi ricordo anche di scaricare la nostra app, mi raccomando, per avere sempre Manila a portata di dito e di udito. Abbiamo il tuo messaggio? Ah, voglio, ma fate entrare il nostro Jack, avanti.
1: Buongiornissimo Super Alice, prima cosa ti chiederei le previsioni, perché veramente qui sta continuando a diluviare, e poi ti chiederei se nel viaggio verso il lavoro mi faresti ascoltare Sarà la nostalgia di Sandro Giacobbe, e saluto Gigi il camionaro, Cristina di Torino e Roby di Sommariva Perno. E niente, chi non ascolta Radio Manila Game Over, sono Giacomo di Peveragno, un abbraccio.
0: Arriva, dai che arriva il sole, Giacomo, non ti preoccupare. Ascoltiamo la versione con Empi.

0: che sarà la nostalgia di Sandro Giacobbe, è stata rifatta, ormai le rifanno quasi tutte. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, abbiamo un paio di audiomessaggi.
1: Buongiornissimo Super Alice, prima cosa...
0: Ah, questo l'abbiamo già ascoltato, andiamo avanti, chi c'è?
2: Ciao Alice, sono Valeria di Ispra, qui sta letteralmente diluviando purtroppo. Mi potresti mettere Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love? Grazie, buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila è game over, ciao!
0: Ciao Vale, un bacio!
3: Buongiorno Alice e buongiorno a tutti i manilosi, sono Paolo da Quarezza. Alice, questa mattina ti chiedo se puoi di mettermi la canzone dei Metallica, Nothing Else Matters. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
0: Ciao, ciao Paolo!

0: talk about. Manila Box Breakfast.
1: Ciao a tutti, sono Gazzelle. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: CMC Creative Steel, a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
3: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC Creative Steel.it 335 80 90 761.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Trova Kirobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
7: Kirobit è la soluzione per la tua comunicazione.
6: Vuoi saperne di più? Visita kirobit.it.
7: Kirobit con la K.
8: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima, la soluzione.

0: Su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
2: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
3: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
4: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
5: A che ora inizia Ezio Greggio?
6: Alle 22.15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
7: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. BTM. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
8: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa Più Tin, per un soggiorno da sogno.
9: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, la tavola del re. Cucina eccellente, aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, la tavola del re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338 886 3442.
10: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Tutta l'abbiamo ascoltata tutta. Nothing Else Matters, Metallica su Radio Manina. 338 50 38 908. Avanti.
1: Buongiorno Radio Manina, buongiorno Alice, sono Giorgia da Chieri.
0: Ciao Giorgia.
1: Sto andando al lavoro, ho dormito pochissimo, sono stanca morta perché ieri sera ho visto Il Diavolo Veste Prada 2, molto carino. Piove, brutto, e il fatto di andare al lavoro non mi va proprio giù. Comunque mi metteresti una canzone di Francesco De Gregori, quella che vuoi, tranne La Donna Cannone. Tutto il resto va bene. Buona giornata, e chi non ascolta Radio Manina è game over. Un abbraccio.
0: Ciao Giorgio, un abbraccio a te, buona giornata. Francesco De Gregori, L'Agnello di Dio.

0: Rico l'agnello di Dio. 7:31, vola il tempo, quasi 32. Chi c'è? Dai.
1: Buongiorno Radio Manila, buongiorno Alice, giornata piovosa e qua mi sa che tutta la settimana sarà così. Che dici Alice? Volevo ascoltare Lover della Bush, oppure se è già passato mettimi qualcosa di Achille Lauro, l'ultima. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, un grande saluto e un abbraccio da Osvaldino. Ciao ciao ciao.
0: Tranquillo Osvaldino, che arriva il sole anche.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura traspirante Herbal, bianca, 14 litri e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Conosci la bici della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì!
13: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Be My Lover, La Bouche, su Radio Maniera, Maniera Box Breakfast. Chi c'è?
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i malinosi, sono Diego da Settimo.
0: Diego,
1: siamo arrivati a metà settimana, dai, che si avvicina già il weekend.
0: Addirittura.
1: Mi interessi oggi dal saluto di Don Omar, un salutone che non ascolta Radio Maniera, Game Over.
0: Ah beh, però grazie alla richiesta di Diego siamo entrati nel mondo.

0: vedo tutte le manilose che stanno ballando anche in macchina, magari in coda, danza kuduro. Vabbè, dai, siamo qua apposta, eh. Avanti!
1: Buongiorno Super Alice, Roby di Sommariva. Allora, vista la bellissima nebbia di stamattina, direi che il brano più indicato da richiederti sia San Martino di Fiorello, augurando a tutti i manilosi all'ascolto un felice autunno. Un abbraccio da Roby, ciao!
0: Ma secondo me è anche un po' dopo l'autunno, qui siamo quasi a Natale, ragazzi, siamo avanti così.

0: Martino, Fiorello, ma la studiano ancora San Martino a scuola? Ma non lo so, eh. Noi abbiamo imparato a memoria un sacco di poesie. Chi c'è?
1: Tutti i Manirosi, sono Angelo di Torino, il fantastico
0: Angelo.
1: San Carlo. Senti, oggi volevo augurare a tutti un buon mercoledì, umido, perché piove, amen. E ti do un compito bello, eh. Oggi ti faccio scegliere a te la canzone. La dedichi a tutti i Manirosi, soprattutto al principe e alla principessa del Coliker, ai panettieri di Rone, a Cristina di Torino, a Daniela di Saluzzo e a tutti quelli che conoscono e ascoltano Radio Manina. Un bacione a tutti, chi non ascolta Radio Manina è un game over. Ciao da Angelo di Torino.
0: Ciao Angelo, in arrivo un nuovo singolo.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao a tutti, sono Valeria Marini, solo baci stellari per chi ascolta Radio Manila.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
7: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
8: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto per durare. Oggi raddoppia la bontà. Scegli due pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Torino, in via Madama Cristina 96. Panacea Social Farm, il pane che sa di pane.
9: Allora, per concludere?
10: Assemblea sociale alle 16 e cena alle 19.30.
9: 22.15 Ezio Greggio. E la Royal Party Band?
10: Confermata 23.30.
9: Bene, ottimo lavoro.
11: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. BTM. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
12: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in corso Alessandria 109.
13: Sei grande, grande, grande.
12: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti in corso Alessandria 109.
13: Sei grande, grande, grande. Asta del Mobile, sei solamente tu.
14: Asta del Mobile, geniale, vero?
15: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 83. 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
16: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
18: Manila Box con Alice D'Amico.

bella, la versione di Huge Carter, nuovo singolo uscito venerdì. Buonasera a tutti, ma come buonasera? Io e i miei colleghi stiamo andando a lavorare a Cuneo. Per darci la carica volevamo ascoltare The Emptiness Machine dei Linkin Park. Chi non ascolta le mie Game Over, ciao da Argentino, Oscar, Giorgio e Kat. Vabbè, buonasera anche a voi, anche perché è un po' buio, forse per quello.

0: The Endless Machine, Linkin Park su Radio Manila, quasi in chiusura.
1: Buongiorno,
0: sì,
1: Radio Manila. Grazie Massimo da Carasco. Sì, sì, siamo in viaggio da un po'. Chi lavora lontano, tra l'altro. Ciao Alice. Allora, sono Alda da Carmagnola e mi piacerebbe molto sentire oggi una canzone di Giusy Ferrero. Scegli tu. Chi non ascolta Radio Manila, un game over. Buona giornata a tutti.
0: Ciao, Giusy Ferrero in arrivo, anche perché abbiamo un altro messaggio. Buongiorno Alice, stamattina fuori sembra novembre, alle 6 ha fatto due scroscioni forti di pioggia. Puoi far ascoltare Novembre di Giusy Ferrero? Grazie, buona giornata a chi non ascolta Radio Manila Game Over. Saluto di Marcella. Ciao Marcella, un bacio anche a te sulla fronte. Io vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio con la vostra vocina, ma state tranquilli, tranquilli, che anche quelli

0: Sembra fine novembre, io direi già dicembre inoltrato. Se andiamo a guardare pure la neve, a voglia. Buongiorno Alice, ma tutti che si lamentano della pioggia, ma io da buona tartufaia e fungaiola ti dico lasciate che piova, ne abbiamo bisogno. Potreste mettere una qualsiasi canzone di Vasco? Meno 23 all'inizio del tour, non vedo l'ora. Chi ne ascolta di me, Game Over, un abbraccio. Eloisa da Piozzo. Ah, che bel nome, Eloisa. Un bacio sulla fronte a te. Ci sono le prime news della giornata. Arriva la canzone che hai richiesto. Mi raccomando, rimanete appiccicati.
1: La tua radio sempre. Radio Manila.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 8 e 2 minuti.

0: prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
2: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Papa Leone XIV risponde a Donald Trump: chi mi critica lo faccia dicendo la verità. Ieri il nuovo affondo del presidente americano contro il pontefice alla vigilia della visita di Rubio in Vaticano. Marco Mancini.
7: Se qualcuno vuole criticarmi, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari.
8: Lasciando ieri sera a Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha replicato così al presidente americano Trump, che era tornato ad attaccarlo. Sta mettendo in pericolo molti cattolici per lui, aveva detto il capo della Casa Bianca, va benissimo che l'Iran abbia l'arma nucleare. L'attacco frontale di Trump è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domani mattina sarà ricevuto proprio dal Papa nel Palazzo Apostolico. Sul fronte della guerra con l'Iran, intanto Trump ha annunciato di aver sospeso per un breve periodo di tempo l'operazione militare statunitense di scorta alle navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz, nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Ieri però nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi, attivata la contraerea.
6: 5 morti in un attacco di droni ucraini in Crimea, regione sotto il controllo russo. La notizia giunge mentre l'Ucraina, che a sua volta ha riportato 20 morti nei raid aerei russi nella sola giornata di ieri, ha annunciato un cessate il fuoco unilaterale a partire da oggi. La decisione di Kiev arriva dopo l'annuncio russo di un cessate il fuoco per i prossimi 8 e 9 maggio in occasione delle celebrazioni del giorno della vittoria. Il delitto di Garlasco, oggi l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi. Il 38enne si avvarrà della facoltà di non rispondere, lo hanno confermato i suoi legali spiegando di aver chiesto una perizia sulla personalità dell'uomo. I magistrati sentiranno anche il fratello della vittima, Marco Poggi. Ieri, sempre come persona informata sui fatti, sono state ascoltate a Milano le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi. E chiudiamo con lo sport e calcio. L'Arsenal batte 1-0 in casa l'Atletico Madrid ed è la prima finalista della Champions League. Stasera è il ritorno dell'altra semifinale, Bayern Monaco Paris Saint-Germain. Il servizio di Gerardo De Vivo.
9: L'Arsenal non si fa distrarre dalla lotta per il titolo in Premier, dove è primo a 3 giornate dalla fine, e mette nel mirino anche la Champions League. La squadra di Arteta elimina l'Atletico Madrid e mette in tasca il biglietto per l'ultimo atto del torneo, il 30 maggio a Budapest. Dopo l'1-1 del Civitas Metropolitano, nella semifinale di ritorno all'Emirates i Gunners vincono 1-0 grazie alla rete di Bukayo Saka, che allo scadere del primo tempo raccoglie una corta respinta di Oblak su tiro di Trossard e insacca da 2 passi. Nella ripresa sterile reazione degli spagnoli, l'occasione più clamorosa è per gli inglesi con Gyökeres che si divora il raddoppio davanti alla porta. Finisce 1-0 per i Gunners, che festeggiano e staccano il pass per la finale per la seconda volta nella loro storia dopo quella persa nel 2006 col Barcellona. Sfideranno una tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain di fronte stasera in Baviera. Si parte dallo spettacolare 5-4 dell'andata per i francesi, campioni d'Europa in carica.
6: Ed è tutto, a più tardi.
5: Manila News.

0: Lunedì sapone replay. Sì, è Vasco Rossi per iniziare la terza ora insieme. Vi ricordate il numero mistico, magico, artistico direi anche. Oh, mi è venuto un altro aggettivo questa mattina. Il numero artistico di Radio Manile è il 338 50 38 908 che vi permette di mandare il vostro messaggio, soprattutto audio, vocale, artistico su Radio Manile, come questo. Chi c'è?
1: Ciao Alice, buongiorno Manilosi. Che freddo stamattina, con legno 12 gradi e diluvia. Novità sul tempo, Alice, ci puoi dire qualcosa? Io ti chiedo stamattina, se puoi, l'ultima di Achille Lauro. Fosse già passata, associami a qualche manilosa. Buona giornata, ciao. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Da Laura di Collegno, baci baci.
0: Dobbiamo pazientare Laura sino a mezzogiorno, poi vediamo cosa succede. Secondo me potrebbe anche uscire un po' di sole. Intanto l'ultima di Achille Lauro dal titolo Comuni Immortali.

nuovo singolo di Achille Lauro dal titolo Comuni Immortali su Radio Manila nel Manila Box Breakfast. Ciao Alice, siamo Linda, Cecilia e Silvia, stiamo per uscire di casa per andare sotto il diluvio universale. Vorremmo ascoltare la storia finita dei PTN oppure Ma che ne sanno i 2000, fai tu un bacio. Chi ascolta da me, Game Over, ciao. In arrivo alla canzone dei PTN, un bacio a voi.

0: e molto altro con i medici dell'ASL TO5 e l'impegno del Lions Club Stupinigi, un evento aperto a tutti per rimettere la salute al centro. Sabato 9 maggio, Piazza Cavour alla Loggia. Ingresso libero, prevenzione garantita. Non mancare.
1: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Trova Kilobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
2: Kilobit è la soluzione per la tua comunicazione.
1: Vuoi saperne di più? Visita kilobit.it.
2: Kilobit con la K.
3: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
4: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto per durare. Oggi raddoppia la bontà. Scegli 2 pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Stupinigi, in Viale Torino 12. Panacea Social Farm, il pane che sa di pane.
5: Desideri un pasto buonissimo, molto torinese, nutriente, digeribile, ma un po' diverso dal solito? Prova Plinto. Nel cuore di Torino, 2 ristoranti specializzati in tantissime varietà di ravioli del Plin, tutti di nostra produzione. I Plin tradizionali e in tante ricette con ispirazioni da tutto il mondo. Li mangi da noi o a casa. Visita plintoravioli.it. Scopri chi siamo e puoi prenotare un tavolo. Plinto, a Torino, in via Cernaia 40 e in via Maria Vittoria 21.
6: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16, assemblea dei soci. Alle 19.30, cena sociale. Alle 22.15, spettacolo con Ezio Greggio. E dalle 23.30, la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Sì, sì, la storia infinita. Pinguini tattici nucleari. Mamma mia, quanti siete. Buongiorno, sono Arianna. Oggi la mia bimba compie 6 anni. Ah, tanti auguri anche da parte nostra. Vorrei dedicarle Filo Rosso di Alfa, a lei che 6 anni fa mi ha cambiato la vita, a lei che è l'insegnante di vita migliore che abbia avuto. Auguri Aurora, amore nostro, chi non ascolta di rimanere game over, baci, bacissimi.
1: Dimmi perché

0: Il filo rosso Alfa su Radio Manila. Non perdiamo tempo, chi c'è?
1: Buongiorno Alice. Ciao, buongiorno. Sono Mary da Grugliasco.
0: Mary.
1: Mamma mia, che tempo stamattina, peggio di ieri. Io sono di trasferta e quindi sono praticamente in tangenziale col diluvio universale. È terribile. Aiuto. Comunque, ti volevo chiedere se mi metti la canzone di Lady H7, così mi rallegro un po' la giornata. E se non fosse possibile, fai tu. Se non è possibile quella, magari una di Gigi Dag, così boh, mi risveglio per bene. Auguro una buona giornata a tutti, buon lavoro, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.
0: Ciao Mary, dobbiamo avere fede, dai, fino a mezzogiorno dobbiamo resistere.

0: LDIH7 con Poesie Clandestine. A parte che mi sono emozionato perché non sento più il rumore della pioggia. Potrebbe essere, sta scemando un po'. No, non ho detto una parolaccia, scemando. Chi abbiamo al 338 50 38 908?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Siamo Olivia
2: e Clara. Sì.
1: E vorremmo ascoltare
2: Ossessione,
1: oppure se non c'è 100 messaggi di Lazza. E
0: ecco,
1: vorremmo dedicarla alle nostre amiche. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao di Fustano.
0: Ciao. Ciao, vi mando un bacio dall'alto sulla testa. Allora ascoltiamo la seconda, 100 messaggi. Arriva tra poco dopo le notizie sul traffico.
3: La tua musica suona su Radio Manila. Spot.
4: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio, l'idropittura traspirante Herbal, bianca, 14 litri e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a €300 a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Muoversi in Piemonte.
14: Ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Corso Regina Margherita e Casella in direzione Milano. Restiamo sulla tangenziale per traffico intenso, si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Casella e Bruera in direzione Savona. Ci spostiamo sulla diramazione di Pinerolo, per traffico intenso il traffico rallentato fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Infine ci occupiamo della diramazione di Moncalieri, sono presenti rallentamenti per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. A dopo e fate buon viaggio.
13: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Manila. Viabilità.
15: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano è fidanzato solo perché finanziavo.

0: 100 messaggi, Lazza, 8:37 tra qualche istante.
1: Sergio Manila, buongiorno. Oggi giornata grigia, sia per il tempo che per l'umore. Sono meteoropatica. Ma pazienza, mi tiro su con una canzone. Ti chiedo Anna Pepe con Rove, se puoi, Petit Fufu. Oppure, se fosse già passato, ti chiedo un singolo degli 883, Nessun rimpianto. Ti ringrazio, chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, un abbraccio.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi. Ah,

0: Cat Cat. Va bene, 338 50 38 908. Chi c'è?
1: Buongiorno Radio Manila, sono Ilaria da Canelli. Volevo richiedere una canzone di Madame dell'ultimo album. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
0: Ciao, ciao, allora ascoltiamoci l'ultimo singolo radio di Madame insieme a Marrakesh, Volevo Capire.
2: Ciao, sono Madame, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Jam con Marrakesh. Buongiorno Radio Vanilla, sono Valeria. Questa mattina mi potresti mettere I Could Be The One di AVC, oppure ti chiedo Hey Baby di Pitbull. Grazie mille, buona giornata. No, ma possiamo andare con la prima opzione. Bella la canzone di Dufritti 13, ragazzi, vi rendete conto?

0: Bella, bella carica questa di ABC, I Could Be The One su Radio Manila. 338-50-38-908, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Renato da Crescina Evica e mi piacerebbe tanto ascoltare 17 Re di Bifiba e dedicarla a tutti i manilosi. E ricordare che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao, il nuovo singolo di Lil Fiba arriva tra pochissimo.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Claudia Gerini e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over.
4: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
5: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
4: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
5: Domenica 10 maggio c'è la grande fiera di Via Tunisi a Torino. Shopping di qualità, artigianato, prodotti tipici, street food, majorette, scuole di ballo e tanto divertimento per tutti, grandi e piccoli. Domenica 10 maggio, Via Tunisi, Torino. Evento organizzato da Associazione Commercianti Via Tunisi e Street Events Torino.
6: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800-087-839. Il sopralluogo luogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
7: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in Corso Alessandria 109.
8: Sei grande, grande, grande.
7: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti in Corso Alessandria 109.
8: Sei grande, grande, grande, Asta del Mobile, sei solamente tu.
9: Asta del Mobile, geniale, vero?
10: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla. A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
12: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Lì FIBA con 17 re alle 8.54 praticamente su Radio Manila. Sentiamo.
1: Ciao, buongiorno, ciao a tutti. Ciao. Manilosi. È da un po' che non ci sentiamo, ma io sono sempre sintonizzato su Radio Manila.
0: Ma bravo.
1: Oggi volevo chiederti se fosse possibile una canzone di Macklemore. Dedicarla a tutti quelli che mi conoscono, a tutti quelli che mi vogliono bene. E dedicarla a tutti voi speaker della radio. Un abbraccio grande e Ale da Centallo. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Aio Alisa Triballai, aio!
0: Senti mio amico Veneto, che parla in Veneto, ragazzi. Vabbè, ho scelto Thrift Shop, Macklemore

Dance Tree Shop su Radio Maniera. Adesso devo salutare Giusy da Vercelli che mi ha mandato un audiomessaggio. Ho un problemino in questo momento su WhatsApp. Mando un grande abbraccio. Lei vuole ascoltare Mascherie con DJ Antoine, dicendovi che insomma comunque sta spiovendo. Anche qua, ormai direi che ha smesso di piovere.

0: Buongiorno Alice, come va? Io nonostante il sole ce l'abbia dentro, questo tempo mi fa mettere una tristezza addosso che poco basta. Illuminami per favore per i prossimi giorni.
1: Arriva.
0: Sono Giuseppe Arcelli, questa mattina volevo richiedere Mascheriti di DJ Antoine. Auguro un bellissimo mercoledì, per quanto possa essere possibile, a tutti i vanilosi, soprattutto a quelli che mi conoscono, a voi speaker meravigliosi. Ricordo a chi non mi ascolta è Game Over, scaricate l'app, mi raccomando. Ciao, buona giornata.
1: Ciao, bravissima Giusy, bravissima. Arriva il sole, non ti preoccupare, già oggi, ma poi soprattutto domani e dopodomani. Io però di solito a quest'ora ho la mia colleghissima.
2: E certo, che è qui pronta. Sempre.
1: Che mi illumina.
2: Immenso.
1: Mi illumina di immenso.
2: Allora, mi è venuta da ridere. Lumino di immenso, sì.
1: Non di Manson.
2: No, quello lì è Marilyn Manson, che ci piace.
1: Infatti,
2: esatto, no, di immenso.
1: Vabbè, colleghissima, ma come andiamo oggi?
2: Ma allora, guarda, ho avuto un incremento della situazione qua, un po' del raffreddamento mio, perché ieri ho avuto uno sprint di miglioramento, oggi sono fatto un passo indietro.
1: Si sta
2: fluidificando, capisci? Sta fluidificando tutto, quindi è spettoro.
1: Spettoro. Io ogni tanto penso che cosa possano pensare i nostri ascoltatori. Cioè,
2: un'ignoranza, tra l'altro. Spettoro. Si dice okay. Spettoro, però, giusto?
1: Sì, ma spettoro.
2: Mi è venuto così. Ho sbagliato un attimo quella cadella. Accento sbagliato così.
1: Comunque, no. Allora, bisogna dire una roba. Io voglio chiedere anche ai manilosi, ma scusate. Anche da voi in casa fa freschetto in casa?
2: No, fa freddo proprio. Mannaggia. Io ho dormito di nuovo con la canottierina. Capito?
1: Tu arrivi in casa, ti togli il giubbottino, la felpa, quello che è.
2: E senti quella brezza.
1: L'aria fredda.
2: Benvenuto inverno. Sì.
1: Mannaggia, ragazzi.
2: È così.
1: Vabbè,
2: dai, cambierà.
1: Vedi, se tu guardi un attimo fuori in questo momento,
2: sì,
1: sta già venendo, guarda, sta arrivando il sole.
2: Voglio fidare, perché io sono nel sotterraneo, non posso vederlo
1: oggi. Fidatevi, dovete avere pazienza sino a mezzogiorno, e poi la temperatura crescerà anche fino a 18 gradi, che rispetto a ieri è tanto,
2: eh beh, certo. Certo.
1: Vabbè, io vi lascio la mia colleghissima, che è spettora.
2: Espettoro. Come.
1: Vado, è meglio.
2: L'accento lo scegliete voi.
1: Sì.
2: Ok.
1: L'accento. Ciao, baci, a domani.
2: La tua radio sempre.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
4: Radio Manila. Ora esatta, sono le 9:05.
5: Sport. A chi piace la Spini?
6: A tutti i bambini,
7: anche ai ballerini.
8: E per palati sopraffini
9: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
10: Shopping selvaggio!
11: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
12: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet, acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
13: Allora, per Anna e Paolo quel gelato, sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
14: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
13: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
3: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
10: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
15: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Una notizia dell'ultima ora: è morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter. Da un anno in condizioni di salute critiche, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio. All'Inter dal 1978 al 1984 vinse uno scudetto, una Coppa Italia e raggiunse una semifinale di Coppa dei Campioni. Il decesso è avvenuto nella notte in clinica poliambulanza a Brescia, dove Beccalossi era ricoverato. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, almeno lo faccia con la verità. Il Papa ha replicato così ieri sera da Castel Gandolfo a Donald Trump, che in precedenza era tornato ad attaccarlo. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto il presidente americano. Per lui, ha aggiunto, va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. L'attacco di Trump è venuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domattina sarà ricevuto dal Papa nel Palazzo Apostolico. Sul fronte della guerra, il presidente americano ha annunciato di avere sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi attraverso lo stretto di Hormuz, nel tentativo di raggiungere un accordo con Teheran per porre fine al conflitto. Ieri, nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi, attivata la contraerea. L'Argentina ha registrato 41 casi di hantavirus da inizio 2026, lo riferisce il Ministero della Salute del governo Milei, segnalando un aumento sostenuto dei casi nel paese sudamericano da cui è partita la nave da crociera olandese interessata da una sospetta epidemia di hantavirus. La nave, con quasi 150 persone a bordo, resta ancorata al largo di Capo Verde con 3 decessi legati al virus, un'altra persona ricoverata in Sudafrica e altre 2 sintomatiche ancora a bordo. La Spagna, sulla base dei dati epidemiologici, sta valutando se farla approdare alle Canarie. Secondo l'OMS, se la prima infezione potrebbe essere stata contratta all'esterno della nave, poi a bordo il contagio sarebbe passato da uomo a uomo. Ed è tutto, a più tardi.
10: Manila News.
16: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Ed Erasmus con In the Shadows aprono ufficialmente il Manila Box Brunch. Buongiorno, Roberta Mucchi con voi anche oggi, più incoglionita del solito. Ed è già meme, grazie Fabri. E mi è già stato fatto un meme, neanche ho iniziato, neanche ho messo il piede dentro il brunch, capito? Già al cambio ho fatto qualche disastro. Ho detto espettoro o espettoro, capito? Però era il termine giusto. Espettorare vuol dire appunto tirar fuori, buttare fuori, in questo caso, insomma, tutto il discorso raffreddore, muchi di stagione, che non è stagione di aver l'influenza, non è stagione d'aver la tosse. Però cosa volete? Io non ho preso manco un raffreddore quando c'era da prenderlo, e lo prendo il 6 di maggio, insomma, la prima settimana di maggio. Mi sembra giusto, in linea con le mie sfighe, con le mie sciagure. Allora, ciao Radio Manila, siamo Ilenia e Teresa, vi abbiamo trovato per caso e non cambiamo più frequenza, siete il top. Questo è quello che voglio sentire, anche perché siete gli unici indiscussi protagonisti di questa Radio Family fantastica, al 338 50 38 908. Brave ragazze.
1: E chi non ascolta, hai capito? Radio Manila è game over.
0: Boh ragazze, ormai avete rotto il ghiaccio, partite alla grande, avete rodato, anzi super rodato. Ciao Roby, sono Cristina, vorrei ascoltare Saif con Tu mi piaci tanto. Io direi di iniziare a girare subito, immediatamente, la ruota e arriva Saif per te.

0: Ciao, sono Sabrina Filippi e chi ascolta Radio Manila è veramente super super top.
1: Di aloe si parla diffusamente, ma la varietà più pregiata da cui si ricava un eccellente succo è l'Aloe Arborescence. Decorticata a mano, spremuta a freddo, garantisce un'eccellente protezione del sistema immunitario. È infatti ottima per supportare gastrite, sindrome da colon irritabile. Per ottenerla comodamente a casa vostra, contattate Aloe Ghignone al 373-8251-062. Adattissima per anziani che assumono molti farmaci, risulta un eccellente disintossicante per il fegato. Se ne consiglia l'impiego prima, durante e dopo le lunghe ed invasive terapie farmacologiche. Aloe Ghignone 373-8251-062. Aloe Ghignone è a Pecetto Torinese in via Circonvallazione 5. Info 373-8251-062. www.aloeghignone.com.
2: Certo che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
3: Ma vai da Totac!
4: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
5: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Ma vai da Totac!
6: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
7: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto per durare. Oggi è raddoppia la bontà. Scegli 2 pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Stupinigi, in Viale Torino 12. Panacea Social Farm, il pane che sa di pane.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: la più bella del mondo, siete su Radio Manila nel brunch, vedo una foto bellissima di questa spiaggia portogallese. Ciao Roby, è sempre un piacere ascoltarti, ci metti Giorgia con Golpe, grazie. Dal Portogallo Nicky, poeta guerriero, chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Radio
1: Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Sport. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Un buon mercoledì mattina a tutti voi che siete in ascolto. In apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Debuchet e Sito in direzione Milano. Altri rallentamenti per incidente sono presenti fra Corso Regina Margherita e Caselle ancora verso Milano e si segnala ancora un incidente sulla tangenziale fra Bruere e la Statale 25 in direzione Frejus. Sempre in tangenziale segnaliamo traffico intenso fra Caselle e Bruere verso Piacenza e fra Sito e Pianezza verso Aosta. Si segnala un altro incidente sulla A4 Torino-Milano all'ingresso di Rondissone in direzione Torino, mentre sempre in A4 si rallenta per traffico intenso fra Settimo e Falchera verso Torino. Infine la A21 Torino-Piacenza, per un incidente si viaggia in coda fra Asti Ovest e Villanova in direzione Torino. Per il momento è tutto, guidate con prudenza.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Via vita. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Euphoria. Lorin su Radio Manila, sono le 9:38, praticamente scoccate in questo momento, eccole. Io vi ricordo che ci siamo anche sui social, mi raccomando, seguiteci Radio Manila Piemonte su Facebook, Radio Manila su Instagram e soprattutto poi scaricate la nostra app che è essenziale. Allora, sentiamo un po'. Sono contenta dell'approbation dei miei manilosi, vero?
1: Mamma mia, Mucchi, stamattina dai. Per Erasmus, grandissima!
0: Hai capito? E adesso senti con cosa proseguiamo, ma non è merito mio, ma di voi che avete ottimi gusti musicali. Ciao Radio Manila, sono Anna. Potreste metterci Under Pressure dei Queen e David Bowie? Un bacio, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over, certo, ce l'ascoltiamo dal 1981. Thank you.

Buongiorno Mucchi, buon caffettino, sono Cristian da Gaglianico, ti chiedo se è possibile Glorious di Andres Johnson o If You Believe di Sasha. Grazie mille chi non ascolta Radio Manile, Game Over, allora in questo caso ha scelto la nostra signorina e soprattutto grazie per essere così tanti, sono le 9.42, siete nel brunch con la Mucchi e ce ne torniamo nel 1998, questo pezzo ha avuto un successo veramente mondiale, planetario e ce lo ascoltiamo insieme proprio qui su Radio Manila. E il caffettino, grazie, caffettino a valanghe proprio.

0: Ciao, non ascolti Radio Manila? E allora, sei game over? Come si dice, fuori gioco? Te lo dice Michele Placido.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Prevenire è meglio che curare e alla Loggia è anche gratuito. Sabato 9 maggio la Loggia in Piazza Cavour ospita la quinta giornata della prevenzione loggese. Dalle 8.30 alle 16 approfitta di visite specialistiche e screening senza prenotazione. Cuore, vista e molto altro con i medici dell'ASL TO5 e l'impegno del Lions Club Stupinigi. Un evento aperto a tutti per rimettere la salute al centro. Sabato 9 maggio Piazza Cavour alla Loggia. Ingresso libero, prevenzione garantita. Non mancare.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi! Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
7: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
8: Allora, per concludere?
9: Assemblea sociale alle 16 e cena alle 19.30.
8: 22.15 a Zio Greggio. E la Royal Party Band?
9: Confermata 23.30.
8: Bene, ottimo lavoro.
10: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Manila telesuona.

0: Vivo Fabri Fibra su Radio Manila, abbiamo accontentato anche Albe che al 338 50 38 908 ha richiesto questa canzone. Allora, vi muove parecchio alcune canzoni, sta pioggia, sto freddo, sto praticamente maggio che sembra novembre, alla fine questo è, eccola, in mezzo al vento,
1: un'aria,
0: sento
1: il mondo,
0: infatti
1: chiedo
0: sento
1: novembre rain di Guns N' Roses.
0: Ok, sì, va bene, te la
1: grazie,
0: metto volentieri.
1: E chi non ascolta Radio Mania e Game Over, salutami da me, Marcella. Ciao.
0: Ciao Marcella.
1: Il cielo è grigissimo.
0: Grigissimo, anche qui. Allora ragazzi, è così, ci muove queste canzoni qua, sta pioggia. November Rain del 1992, arrivano i Guns N' Roses. Su Radio Mania ce l'ascoltiamo insieme.

0: Bella, bella, bella, bella, bella. November Rain, così, perché per questo maggio che sa di novembre. Ciao Roby, sono Kate, ti scrivo da Asti, è la prima volta che scrivo e penso che sia l'inizio di una lunga serie di messaggi, ma io, guarda Kate, ti accolgo proprio a braccia aperte, quando vuoi, come vuoi, tranquilla. Potrei ascoltare Perfect di Car Brave, certo, arrivano Car Brave, Sara Toscano, e ci ascoltiamo Perfect per te, Kate.
1: Buenos días, amigas y amigos del barrio, esta es la nueva canción de Car y Sara, se llama Perfect.

0: radio sempre.
1: Ciao, sono Giovanni Allevi e saluto con grandissimo affetto tutti i fantastici amici di Radio Manila.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 10:02.
5: Spot. A chi piace la Spini?
6: A tutti i bambini.
7: Anche ai ballerini.
8: E ben palati sopraffini.
9: C'è il prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini. Buoni, autentici, genuini.
10: Allora, per Anna e Paolo, quel gelato. Sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
11: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
10: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Buongiorno dalla redazione. Papa Leone XIV ha replicato ieri sera a Donald Trump, che lo aveva nuovamente attaccato in un'intervista a TV. Io devo annunciare il Vangelo e predicare la pace, ha detto il Papa. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, almeno lo faccia con la verità. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto invece il presidente americano. Per lui, aveva aggiunto, va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. L'attacco di Trump è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domattina sarà ricevuto proprio dal Papa nel Palazzo Apostolico. Intanto Trump, a sorpresa, ha annunciato di aver sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz, nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine al conflitto. Ieri, nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi, attivata la contraerea. Apertura di seduta e rialzo per Piazza Affari. Milano in avvio guadagna lo 0,9%, in calo invece lo spread, che si attesta a quota 77, torna a salire il prezzo del petrolio, il Brent vale circa 108 dollari al barile. La Russia ha lanciato 108 droni e 3 missili contro l'Ucraina, violando il cessate il fuoco proclamato da Kiev, lo denuncia stamane il governo ucraino. Intanto 5 persone sono morte ieri in un attacco di droni ucraini in Crimea, regione sotto il controllo russo, 20 i morti ucraini in raid aerei russi nella sola giornata di ieri. Mondo del calcio in lutto, è morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. All'Inter dal 1978 al 1984 vinse uno scudetto, una Coppa Italia e raggiunse una semifinale di Coppa dei Campioni. È tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Manila News.
14: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
15: Scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Roberta Mucchi.

passione ed è iniziata la seconda ora di brunch. Allora io sono un po' inguaiata con la tosse, però guardate, sono brava e non ho ancora fatto neanche un grattino in diretta, capito? Adesso l'ho detto, adesso mi verrà il colpo di tosse. Ciao, sono Mayra. Mia sorella sta per partire per l'Australia, vorrei richiedere una canzone di Michael Jackson, grazie. Hai capito? La sorella che parte per l'Australia. Bella, l'Australia è spettacolare, non l'ho mai vista, ma ho avuto proprio una parente molto stretta che ha vissuto lì un annetto e insomma ho visto delle foto meravigliose, dei video anche. E quindi tanta fortuna per tua sorella Mayra, arriva Man in the Mirror.

Allora ditemi come si fa a stare fermi. Non si può. C'è proprio una roba che ti entra dentro, proprio il King of the Pop, sarà lui, è stato, lo sarà sempre. Michael Jackson, unico. Allora, unico anche il nostro Salvo da Pinerolo, il nostro affezionatissimo Salvo da Pinerolo, che invece oggi, in questa giornata uggiosa, anche in quel di Pinerolo, purtroppo ha voglia di ascoltare. Invece no, e arriva qui su Radio Manila.

0: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
2: E ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
3: sei game over.
1: Dai il volo!
4: Di aloe si parla diffusamente, ma la varietà più pregiata da cui si ricava un eccellente succo è l'Aloe Arborescence. Decorticata a mano, spremuta a freddo, garantisce un'eccellente protezione del sistema immunitario. È infatti ottima per supportare gastrite, sindrome da colon irritabile. Per ottenerla comodamente a casa vostra, contattate Aloe Ghignone al 373-8251-062. Adattissima per anziani che assumono molti farmaci, risulta un eccellente disintossicante per il fegato. Se ne consiglia l'impiego prima, durante e dopo le lunghe ed invasive terapie farmacologiche. Aloe Ghignone 373-8251-062. Aloe Ghignone è a Pecetto Torinese in via Circonvallazione 5. Info 373-8251-062. www.aloeghignone.com.
5: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
6: Ma vai da Totac!
7: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
8: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Divani
6: Totac. Ma vai da Totac!
9: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
11: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi! Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
12: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
13: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
14: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
15: A che ora inizia Ezio Greggio?
16: Alle 22:15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
17: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. PTM. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
18: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Lisa esibizionista, sono le 10:24, siete su Radio Manila, allora si va avanti, siete nel Manila Box Brunch, c'è la vostra mucchina che accontenta le vostre richieste, pronto?
1: Cara Robertina,
0: eccola.
1: Buongiorno, qui c'è il sole, finalmente,
0: che bello,
1: quanto lo attendevamo,
0: meno male,
1: per
0: da qualche parte.
1: Mi fai sentire i Bee Gees con Stay in Alive, ti ringrazio, ti auguro una buona giornata, ti mando un bacio grande. Saluto tutti i manilosi, in particolare le mie amiche e i miei amici. Un saluto a Roby di Sommariva, a Cristina di Torino e a Marco e Tiziana della pasticceria. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Un saluto anche al Trumba, Daniela da Saluzzo. Grazie, ciao.
0: Ciao Dani, un abbraccio. Allora, Stay in Alive, pezzo super disco del 1977, i Bee Gees. Ce li balliamo.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Ancora ben trovati. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato a causa di un incidente fra Debuscè e Sito in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, segnaliamo un incidente all'ingresso di Rondissone in direzione Torino. Ci occupiamo infine della A5 Torino-Aosta, raccomandiamo prudenza per un incidente fra Scarmagno e Ivrea in direzione Aosta. È tutto al momento, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: Manila. Viabilità.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Roberta Mucchi.
14: Everything was so much simpler. And that's exactly what

e Lizzo ce l'ha suonata e cantata qui su Radio Maniera alle 10:35. Siete nel brunch con la vostra mucchina, io vado avanti. Buongiorno Roberta, se possibile mi piacerebbe ascoltare Kleptomania degli Sugar Free. Un bacio Sara, arriva tutta per te direttamente dal 2005, ce l'ascoltiamo.

0: Buongiorno Radio Manila, vorrei ascoltare una canzone di Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Auguro a tutti un buon mercoledì di pioggia. Ciao ciao.
1: Ciao, arriva The Power of Love.

0: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Domenica 10 maggio c'è la grande fiera di Via Tunisia Torino. Shopping di qualità, artigianato, prodotti tipici, street food, majorette, scuole di ballo e tanto divertimento per tutti, grandi e piccoli. Domenica 10 maggio, Via Tunisi, Torino. Evento organizzato da Associazione Commercianti Via Tunisi e Street Events Torino.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Manila telesuona.

0: frutta malinconia di Gabbani, mi mette allegria. Chi non ascolta Radio Manile è game over, un abbraccio a te. Dai, sì, è vero, mette molta allegria questa canzone. Allora andiamo avanti. Pronto? Chi c'è?
1: Buongiorno Robertina.
0: Buongiorno.
1: Questo bellissimo tempo autunnale. Ecco. Mannaggia, che schifo. Si può dire?
0: Fa un po' schifino. Fa un
1: schifo.
0: Sì, possiamo
1: si
0: dirlo.
1: Si stava così bene col caldo.
0: Sì, certo.
1: Senti, visto che prima con Alice hai nominato Marilyn Manson,
0: sì,
1: ma si potrebbe mettere Personal Jesus cantata da lui? Se si può, se no metti l'altra,
0: l'originale,
1: di Depeche Mode. Vedi tu. Io ti mando il mio bacione grande, un abbraccio, un saluto a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manile Game Over. Ciao ciao lui.
0: Ciao lui, un abbraccio. Allora la versione di Marilyn Manson non ce l'abbiamo, ma ovviamente quella di Depeche sì, e ce l'ascoltiamo, Personal Jesus. Re-

Personal Jesus 1989, successo planetario dei Depeche Mode. Ovviamente, allora mi arriva una foto di un ragazzo, posso dire, guarda, non mi è mai capitato di avere, credo di essere, c'è una cottarella via, cioè, guarda, veramente. Ciao Gnocca Mucchi, grazie, che onore, sono Onofrio da Saluggia, se poi mi fai ascoltare qualcosa degli U2, scritto proprio U2, chi non ascolta la Mucchi è tossico, ma c'è anche se... Ecco, Onofrio solo per te. Onofrio è particolare, molto molto carino, e mi sono praticamente innamorata. Arriva Ordinary Love.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: L'associazione L'Isola che non cede Grugliasco in provincia di Torino continua la sua missione al fianco delle persone con disabilità. Dopo il grande successo degli scorsi anni, venerdì 15 maggio alle 20:30 torna l'appuntamento solidale al Salone La Nave di Grugliasco, Torino, dove vi aspetta il grande spettacolo tributo a Renato Zero. Una serata indimenticabile con il corpo di ballo La Cubanita e con il patrocinio del comune di Grugliasco e il sostegno di Credit Agricole. Sostieni la ristrutturazione dei locali dell'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco. Prenota subito il tuo biglietto al numero 340 0066 847, ripeto 340 0066 847. L'Isola che non c'è, per un futuro senza barriere.

0: sempre.
1: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
3: Radio Manila. Ora esatta,
4: sono le 11:03.
5: A chi piace Raspini?
6: A tutti i bambini,
7: anche agli altini.
8: E per palati sopraffini
9: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
10: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
11: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
12: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno 2 articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Ci hai insegnato che il calcio può essere arte, il tuo talento e il tuo esempio resteranno per sempre. Ciao Becca, leggenda nerazzurra. Via social, seguito da un lungo messaggio di cordoglio, l'Inter saluta così Evaristo Beccalossi, morto nella notte a Brescia. Maurizio Pizzoferrato.
14: Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio Evaristo Beccalossi. Si era sentito male nel gennaio del 2025, emorragia cerebrale, situazione apparsa subito grave. Poi l'illusoria ripresa, questa mattina la triste notizia del definitivo addio alla vita. Nato a Brescia nel 1956, giocatore del Brescia sino al 1978, quando si trasferì all'Inter, dove ha militato vincendo uno scudetto e deliziando i tifosi nerazzurri sino al 1984. Poi ha indossato le maglie di Sampdoria e Monza, tornando al Brescia dall'86 all'88. Artista assoluto del pallone, genio del dribbling, forse avrebbe fatto infuriare gli allenatori attuali schiavi di schemi e tattiche. Il Beck aveva solo un punto di riferimento, il pallone, e le sue giocate valevano il classico prezzo del biglietto. Paradosso, nessuna presenza nella nazionale maggiore. Mi chiamo Evaristo, scusa se insisto, il titolo di un libro a lui dedicato. Fu anche protagonista di un celebre monologo teatrale dell'attore interista Paolo Rossi dopo 2 rigori sbagliati in una partita di Coppa. Beccalossi lascia la moglie Danila e la figlia Nagaia, figura di punta dell'ufficio stampa dell'Inter. Ciao Beck, ora dribbla anche le nuvole.
13: Voltiamo pagina, alla Champions League la sua prima finalista è l'Arsenal che dopo l'1-1 dell'andata in Spagna ha battuto a Londra ed eliminato l'Atletico Madrid. Di Bukayo Saka la rete del successo per 1-0 dei Gunners che centrano la finale per la seconda volta nella loro storia dopo quella persa nel 2006 col Barcellona. Il 30 maggio a Budapest affronteranno una tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain di fronte stasera in Baviera nella seconda semifinale di ritorno. Si parte dal 5-4 dell'andata per i francesi, campioni d'Europa in carica. Tennis, gli internazionali d'Italia sono scattati ieri con i primi incontri del torneo femminile. Subito fuori Bronzetti, Ruggeri e Trevisan. Oggi 9 azzurri in campo nel primo turno, tra gli uomini Arnaldi e Cina, tra le donne Cocciaretto, Stefanini, Urgesi, Brancaccio, Basiletti e il derby Pigato-Grant. Jannik Sinner debutterà sabato contro il vincente del match Mikkelsen-Hofner. Ed è tutto, grazie per la sua.
0: Manila News.
15: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Ciao Roby, siamo l'ufficio Paghechieri, ci puoi far ascoltare Espresso Macchiato, Tommy Cash, noi facciamo pausa caffè, brave ragazze, allora tutti insieme pausa caffè. Ho mangiato una prugna, ecco, che non si dica poi che non assumo vitamine o che non faccio spuntini leggeri, ecco, pronto.
1: Robertina, bella, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Romana da Chivasso, quanto tempo che non ci sentiamo e non vi scrivo, non mando messaggi, ma vi ascolto tutti i giorni dall'app.
0: Brava.
1: E oggi invece avevo desiderio, se fosse possibile, di ascoltare una canzone, visto che c'è questa giornata un po' uggiosa, una canzone che ci faccia sognare un po' all'estate, Rise Up di Yves Larocque. E ovviamente la dedico a te, a tutti i manilosi, auguro a tutti una buona giornata. Speriamo che esca un po' di sole, e se non esce pazienza, ce l'abbiamo dentro. Prendiamo quello che viene.
0: Giusto.
1: E niente, chi non ascolta Radio Maniera è game over. Grazie mille, Roby bella, baci baci.

Isla Rock, Rise Up su Radio Manila per portarci dentro un po' di estate, un po' di sole. Ciao Radio Manila, sono Sara da Fossano. Puoi mettermi la canzone Quei ricordi là di Olly? Grazie. Chi non ascolta Manila è Game Over. Certo, arriva Olly.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Di aloe si parla diffusamente, ma la varietà più pregiata da cui si ricava un eccellente succo è l'Aloe Arborescence.

0: Direzione 5. Info 373 8251 062. www.aloeghignone.com.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16 assemblea dei soci, alle 19:30 cena sociale, alle 22:15 spettacolo con Ezio Greggio e dalle 23:30 la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 8 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, La Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, La Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
6: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Siente tu era conosciuto Karol G sulle frequenze di Radio Manila alle 11:23 e siete ancora tanti. Come fo ad accontentarvi tutti? Ci provo, pronto.
1: Ciao Radio Manila, volevo richiedere Tarzan Boy e dedicarla a tutti i miei colleghi della Fixi. Siamo tutti delle scimmiette che lavorano.
0: Ecco.
1: Dal lunedì al venerdì. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Allora vi mando un grande abbraccio e buon lavoro. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Tu sei per me di Enrico Nigiotti, dedicarla alla mia fidanzata Elisa e dirle che è sempre nei miei pensieri. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Gianluca dalla Recaro di Grugliasco. Adesso invece arriva Tarzan Boy.

bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tre.

0: innamorato di te.
1: Ciao, sono Enrico Nisciotti, se non ascolti Radio Manila, sei game over. Radio
2: Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Spot.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfy ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Shawn Mendes su Radio Manila. E dai che siamo nell'ultima, ecco, negli ultimi minuti, diciamo così, del brunch, ormai la, neanche mezz'ora posso dire. Pronto?
1: Il dolce del mio cuore.
0: Ciao.
1: Dopo aver sentito questa meravigliosa canzone dei Frankie, me la sono goduta fino alla fine, stupenda. Vorrei sentire un altro classicone, che è Big Japan degli altri.
0: Vabbè.
1: E una buona giornata
0: anche a te.
1: Un abbraccio grande grande, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.
0: Un abbraccio anche a te. Allora, torniamo nel 1984 con un grande successo degli Alphaville, Big in Japan.

Ciao Roby, mi saluti il mio collega Fabri, il Caffone, riesci a farci sentire il Piotta con Super Caffone. Ciao Angelo da Turbigo, in giù e chi non ascolta Radio Manile, game over. Allora, per tutti i caffoni, siamo tutti anche un po' caffoni. All'occorrenza bisogna anche un po' esserlo ogni tanto, eh.

0: Lamento lento di Tullio De Piscopo e H7. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, un abbraccio. Allora, la versione insieme ad H7 non c'è perché non è uscita come singolo, ma Tullio De Piscopo con questo pezzo spettacolare, uno dei più belli secondo me della musica italiana, grande e unico percussionista di cui ovviamente l'Italia si vanta, il grande Tullio De Piscopo con Andamento Lento. Ce l'ascoltiamo.

0: sono Anna Mazzamauro e io non sono game over come quelli che non ascoltano Radio Manila.
1: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto per durare. Oggi raddoppia la bontà. Scegli due pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Torino, in via San Massimo 5. Panacea Social Farm. Il pane che sa di pane.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Allora, per concludere?
5: Assemblea sociale alle 16 e cena alle 19.30.
4: 22.15 Ezio Greggio. E la Royal Party Band?
5: Confermata 23.30.
4: Bene, ottimo lavoro.
6: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. BTM. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
7: CMC Creative Steel, a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
8: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC CreativeSteel.it 335 80 90 761.
9: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in Corso Alessandria 109.
10: Grande.
9: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti, in Corso Alessandria 109.
10: Sei grande. Asta del Mobile, sei solamente tu.
11: Asta del Mobile, geniale, vero?
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Don Boone, Beautiful Things. Mancano poco più di 5 minuti alla fine del brunch e saluto ovviamente anche Andre che ha richiesto questa canzone al 338 50 38 908. Tra poco inizia il Banana Time. Ciao Radio Manila, scrivo dalla Germania, potrei ascoltare la canzone di Serena Brancale a casa mia, grazie. Sì, è al mio paese, però anche a casa mia direi che è più che pertinente. Ce l'ascoltiamo insieme a Levante e a Delia. Mi sento

0: Manila, siamo Andrea e Stefano, i pizzaioli del ristorante Pais di Borgomanero. Oggi volevamo ascoltare una canzone qualsiasi di Sfera Ebbasta. Ricordare a tutti i manilosi che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E che pizza!
1: Ciao ragazzi, un abbraccio. Allora, Sfera Ebbasta arriva insieme a Shiva e arriva Neon per voi.

0: licenziato.
1: Allora, noi neon non ne accendiamo perché stiamo bene con la luce soffusa, veramente abbiamo un abat-jour.
2: È vero.
1: Noi cioè, qui abbiamo
2: stiamo
1: proprio...
2: raccontando una bugia.
1: No, no, cioè... è vero, noi qua teniamo un abat-jour anche per riposare un po' gli occhi, perché tu immagina col neon sparato.
2: No, guai. Ma tra l'altro si usano ancora i neon, non credo.
1: Non credo.
2: Penso ci siano i LED adesso.
1: I LED adesso, sì, ci sono
2: ormai
1: i LED.
2: I LED sono ovunque.
1: Ovunque, il neon è obsoleto.
2: Sì.
1: Vedi, ogni giorno così sfodero un termine diverso.
2: Esatto, ecco. Meno male che c'è la Mucchi che sfodera.
1: Mi hanno fatto un meme stamattina perché ho detto uno strafalcione, quindi beh, mi dovevo rifare.
2: Cosa hai detto?
1: Stavo parlando insomma di questa neanche raffreddamento che ho, però questa tosse.
2: Sì.
1: E quando si ha il catarro si dice espettorare il catarro.
2: Sì.
1: Anzi, adesso tossisco. Aspetta, dai, ecco, tu intanto adesso, di qualcosa.
2: Allora, adesso farà naturalmente il colpo di tosse per espettorare.
1: Ecco. Proprio mentre te lo stavo dicendo, espettorato, vedi che mi sta andando anche via la voce. Io ho detto espettoro, e quindi Alice ovviamente mi ha bullizzata in diretta. E mi hanno fatto subito il meme.
2: Il meme, spettoro.
1: Subito pronta me, spettoro invece di spettoro.
2: Mucchi, toro, va bene.
1: Capito,
2: dai.
1: Pensavo al toro,
2: esatto,
1: sai che io tra bovini hai sempre i bovini in testa nel mondo bovino, che è quello che mi appartiene. Va bene, invece il mondo che vi appartiene è quello
2: della banana,
1: che voglio dire un po' di tutti, nel senso che ormai dopo tanti anni è il Pompi un'istituzione, lo sappiamo qui a Manila, anche il Banana Time, quindi godetevelo.
2: Certo, me la
1: rigiro io le cose
2: che mi hanno fatto una statua.
1: È vero, c'è una statua qui ad Alpignano.
2: Diciamo di che materiale però.
1: Allora, adesso non ricordo bene l'incrocio. E ha un incrocio sta statua.
2: Sì, è un incrocio.
1: Adesso non mi ricordo la via, ma adesso ce la studiamo. Hanno eretto proprio una statua in onore di Davide Pompoli,
2: sì, esatto.
1: Storico personaggio che insomma ovviamente di Radio Manila.
2: Radio Manila poi qui è da Alpignano.
1: Sì, è come la statua di Mike Bongiorno.
2: Esatto.
1: È un posto.
2: A Sanremo c'è la statua del Pomponi.
1: È di bronzo.
2: Ma
1: eh?
2: Non ha la mia forma, eh.
1: È di bronzo. No, di un po' di quando eri giovane.
2: No, ma neanche. Ha una forma un po' strana.
1: Ha una forma strana.
2: Un po' accigliata.
1: Ah, ok. No, pensavo tipo Barba Papà. Sai,
2: brava,
1: quelle statue molto lineari.
2: Barba Papà e quella cosina accigliata.
1: Bellissimo. Bellissimo. Comunque vi daremo poi.
2: Che lasciano in giro i cagnolini. Cordini.
1: Vi diremo poi l'incrocio in cui è situata la statua e insomma vi daremo indicazioni se qualcuno vuole andarsi a fare la foto eccetera.
2: Certo.
1: Va bene.
2: I cani a fare la pipì.
1: E beh, ma ognuno, anche
2: qualcosa,
1: i cagnolini marcano
2: infatti
1: il territorio, è diventata famosa anche per questo
2: anche
1: qui ad Alpignano, perché vanno lì, alzano la gambetta e via.
2: E via.
1: Va bene, ne abbiamo sparate anche oggi, io direi che posso andare dall'altra parte, godetevi il Banana Time.
2: A domani.
1: Ciao. La tua radio
3: sempre. Ciao, sono Ermal Meta, volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta. Sono le 12:05.

0: C'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Ancora tensione nello stretto di Hormuz, nonostante l'annuncio dato ieri sera da Donald Trump della sospensione del piano Project Freedom, l'operazione di scorta statunitense alle petroliere imbottigliate in quel tratto di mare. Una nave porta container francese è stata colpita, alcuni membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. La sospensione del Project Freedom è stata motivata dal presidente statunitense con i progressi sul fronte diplomatico con l'Iran che si registrano grazie alla mediazione pakistana. E domani, in tema di diplomazia, si guarda a Roma, dove il segretario di Stato americano Rubio incontrerà il Papa. Al centro degli ultimi strali di Trump, il pontefice danneggia molti cattolici perché a favore dell'atomica all'Iran, aveva detto ieri il capo della Casa Bianca. La replica di Papa Prevost: chi vuole criticarmi lo faccia con la verità. L'incontro di domani in Vaticano con Rubio potrebbe essere utile ai fini di una distensione con Washington. Sono attesi nel pomeriggio a Gemona del Friuli il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio del 76 sconvolse il Friuli Venezia Giulia. Una scossa a magnitudo 6.5 Richter provocò 990 morti ed oltre 3.000 feriti. A Gemona, epicentro del terremoto, oggi anche un consiglio regionale straordinario. Gestiva un traffico internazionale di droga con metodi mafiosi l'associazione criminale smantellata all'Alba Roma. Ma arrestate dai carabinieri 18 persone. All'associazione, ritenuta una delle più pericolose della capitale, sono state contestate le aggravanti del metodo mafioso e della vicinanza dei vertici ad importanti referenti del clan senese. È morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, da un anno in condizioni di salute critiche, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio. All'Inter dal 78 all'84 vinse uno scudetto, una Coppa Italia, raggiunse una semifinale di Coppa dei Campioni. Ciao Becca, leggenda azzurra, il saluto della sua Inter. È tutto, a più tardi.
2: Manila News.
4: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Spero di non lanciare dei colpi di tosse durante l'appuntamento con il Banana Time, visto che ragazzi il tempo cambia da un giorno all'altro, non si capisce più niente, va bene, va. Meno male che c'è il Manila Box, il programma di Radio Manila, che è una garanzia perché permette ai nostri manilosi di essere protagonisti con delle loro scelte musicali al 338 50 38 908 e sentiamo il messaggio audio del Posti. Ciao Posti!
1: Comunque la parola è spettorare, mi piace tantissimo, adesso penso che la aggiungerò nel mio luchesco. E quindi insomma la utilizzerò tantissimo, quindi bravo. Grazie Pompi per avermi insegnato una nuova parola.
0: Non l'ho detta
1: wow.
0: Io.
1: Allora volevo chiederti per favore in questa giornata che adesso si muore di caldo mentre prima c'era l'inverno totale, per favore una canzone così a scelta della signorina delle Spice Girl. Ovviamente chi non ascolta Radio Manila Pompi è un super game over. Facciamo baci scegliere... Pompi del cuore dal Posti,
0: facciamo scegliere alla nostra signorina Manila 9001, ha già scelto.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Giorgio Panariello e se non ascolti Radio Manila sei game on.
2: Di aloe si parla diffusamente, ma la varietà più pregiata da cui si ricava un eccellente succo è l'Aloe Arborescence. Decorticata a mano, spremuta a freddo, garantisce un'eccellente protezione del sistema immunitario. È infatti ottima per supportare gastrite, sindrome da colon irritabile. Per ottenerla comodamente a casa vostra, contattate Aloe Ghignone al 373-8251-062. Adattissima per anziani che assumono molti farmaci, risulta un eccellente disintossicante per il fegato. Se ne consiglia l'impiego prima, durante e dopo le lunghe ed invasive terapie farmacologiche. Aloe Ghignone 373-8251-062. Aloe Ghignone è a Pecetto Torinese in via Circonvallazione 5. Info 373-8251-062. www.aloeghignone.com.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
6: Finalmente anche in Italia
7: B52
6: Energy Drink.
7: Energy Drink
6: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su

0: Cavour 3, telefono 333-45-29922.
1: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto perdurare. Oggi è raddoppia la bontà. Scegli due pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Torino, in via Principi da Caia 59. Panacea Social Farm, il pane che sa di pane.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi, per te, ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1.200 euro anziché 1.700. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi, a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
5: Quando tira il vento, quando tira il vento, quando tira il vento, ascolto te che stai chiamando. Quando

0: Vento, la scelta musicale di Cristian, e adesso arriva il messaggio audio di Mattia. Ciao Mattia, buongiorno.
1: Ciao compi, sono Mattia da Gargallo, come stai?
0: Bene, tu?
1: Mi metteresti per favore la canzone di Miles Smith, Gold? Ti ringrazio, chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Mattia, buon pomeriggio.

0: Sapete che io vi adoro, adoro Mattia che ha richiesto questa bellissima canzone, adoro anche la nostra amica Enza che ha come suoneria che cosa? Allora, mentre registra l'audio messaggio che sentiremo, parte una chiamata, cioè arriva una chiamata, scusate, e parte la suoneria. Ciao Enza.
1: Buongiorno Radio Manila, buongiorno Pompi, sono Enza di Asti. Volevo fare una dedica, volevo dedicare la canzone a mia figlia Ilenia, sì? Che oggi fa 35 anni.
0: Vai,
1: auguravi tutto il bene di questo mondo, dire che la mamma l'ama tanto.
0: Allora, è partita, vabbè, non si sente più niente Enza, è partita la canzone, credo Gigi Doug, no? Se non sbaglio. Usa come suoneria la nostra manilosa. Allora auguro buon compleanno a tua figlia, tanti tanti auguri e un abbraccio a te. Arriva Gigi Doug.

0: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

scelta musicale del nostro maniloso Giuseppe, e arriva adesso il messaggio invece del nostro maniloso Alessandro. Buongiorno Pompi, sono Alessandro, volevo chiederti Sei fantastica di Max Pezzali e dedicarla a una persona molto importante per me. Ti ringrazio, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Spezzali sei fantastica, la scelta musicale di Alessandro e canzone che ha dedicato a una persona molto importante per lui. Un abbraccio e saluto il mio amico Danilo. Ciao Danilo. Oh, finalmente un po' di sole è uscito, meno male.
1: Buongiorno Davide, Danilo ciclista di Cuneo, finalmente un barlume di sole e possiamo riprendere a pedalare. Oggi volevo fare una dedica a tutti i manilosi e soprattutto le manilose che amano la bicicletta come mezzo per fare sport, anche per spostarsi proprio per andare a lavoro. Fa bene a tutto, fa bene anche a noi che ci lavoriamo.
0: Eh beh, ci credo.
1: Vorrei ascoltare e dedicare Cartagine. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è 2026 volte di Mover. Ciao dalla soleggiata Cuneo.
0: Ciao Danilo, fa bene alla salute perché naturalmente no, mantiene in forma, fa muovere i muscoli e tutto quanto, e fa bene anche a chi ci lavora, no? A chi li ripara, a chi li ripara, a chi li costruisce, tutto quanto, insomma, fa bene a tutti la bicicletta.

Michele Aloia con Cartagine e arriva la scelta musicale della nostra Manilosa che mi scrive: ciao Pompi, finalmente un po' di sole almeno qui a Torino centro, ti potrei chiedere It's My Life di Bon Jovi per ricordare un po' la mia gioventù, oggi mi sento un po' anziana, un saluto a te e a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manile, game over, ma va là, va. Allora, no, l'età è solo un numero, cioè è solo un dato anagrafico, non c'entra nulla col nostro spirito.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Gali. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
3: Allora, per concludere?
4: Assemblea sociale alle 16 e cena alle 19.30.
3: 22.15 Ezio Greggio. E la Royal Party Band?
4: Confermata 23.30.
3: Bene, ottimo lavoro.
5: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
6: Domenica 10 maggio c'è la grande fiera di Via Tunisi a Torino. Shopping di qualità, artigianato, prodotti tipici, street food, majorette, scuole di ballo e tanto divertimento per tutti, grandi e piccoli. Domenica 10 maggio, Via Tunisi, Torino. Evento organizzato da Associazione Commercianti Via Tunisi e Street Events Torino.
7: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più Tin, per un soggiorno da sogno.
8: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooroDoro.it.
10: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in corso Alessandria 109.
11: Sei grande, grande, grande.
10: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti in corso Alessandria 109.
12: Sei grande, grande, grande. Asta del Mobile, sei solamente tu.
13: Asta del Mobile, geniale, vero?
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Rocco Ante, la più bella del mondo, e arriva dopo la più bella del mondo. Sentite qui quale canzone arriva. Ciao, buongiorno.
1: Buon pomeriggio Davide, buon pomeriggio Manilosi, sono nonno simpatia.
0: Dopo la bella?
1: Questo pomeriggio mi potresti far ascoltare per favore Alessandro Canino con Brutta? Ecco. Ti ringrazio, una buona giornata. Ciao.
0: Ciao. Grazie nonno simpatia. Allora, arriva questa canzone, se non sbaglio del 1992, di Alessandro Canino con Brutta.

0: Canino, da quanto tempo che non sentivo questa canzone brutta, la scelta musicale del nostro maniloso nonno simpatia. Ciao nonno simpatia. E adesso arriva la prossima scelta con un altro audio messaggio. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, chiamiamo da Biella e ci piacerebbe ascoltare una canzone di Masini, Male necessario.
0: Ah, okay,
1: ciao Pompi,
0: un'altra.
1: Grazie chi non ascolta Radio Manila, è un game over. Ciao ciao.
0: Ciao, un abbraccio. Arrivano Fedez e Marco Masini con Male necessario.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 13 e un minuto.
5: A chi piace la Spini?
6: A tutti i bambini.
7: Anche ai ballerini.
5: E ben palati sopraffini.
8: C'è il prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini. Buoni, autentici, genuini.
9: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlet è Jungle Night.
10: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'Iran sarebbe pronto a firmare un memorandum con gli Stati Uniti e la notizia diffusa da Axios ed altre agenzie. Emergono anche alcuni dettagli della possibile intesa. Centrale il Pakistan. Intanto rimane sospesa l'operazione Project Freedom nello stretto di Hormuz, dove è stata colpita una nave francese. Sentiamo Nicola De Muro.
13: Sulla crisi dello stretto di Hormuz è un susseguirsi di notizie, smentite e incidenti, come quello accaduto ieri a una nave portacontainer francese, la Sant'Antonio, colpita e danneggiata con il ferimento di diversi membri dell'equipaggio. Ma le notizie della tarda mattinata aprono uno spiraglio di speranza. Il sito americano Axios, solitamente ben informato, ha fatto sapere che sarebbe già pronto un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, con l'Iran che avrebbe chiesto 48 ore per firmarlo. La conferma di questo grande passo in avanti diplomatico viene dallo stesso Pakistan, il paese più impegnato nella mediazione. E ci sarebbero già degli ulteriori dettagli. Il memorandum d'intesa sarebbe di una sola pagina con 14 punti, tra i quali ci sarebbe lo spostamento dall'Iran dei 400 kg di uranio arricchito in un altro paese, sembra addirittura negli Stati Uniti. E poi sarebbe prevista una moratoria militare di 30 giorni per avviare negoziati definitivi per la riapertura strutturale dello stretto di Hormuz. I fondi iraniani congelati in Occidente sarebbero riattivati e annullate le sanzioni americane all'Iran.
12: Sono attesi nel pomeriggio a Gemona del Friuli il presidente della Repubblica Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio 1976 sconvolse il Friuli Venezia Giulia. Una scossa di magnitudo 6.5 Richter che provocò 990 morti e oltre 3.000 feriti, decine i comuni rasi al suolo. A Gemona, epicentro del terremoto, oggi anche un consiglio regionale straordinario. Si svolgeranno venerdì 8 maggio nella chiesa Conversione di San Paolo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter scomparso nella notte a Brescia. Oggi e domani la camera ardente allestita presso la Fondazione Poliambulanza nella città lombarda. Ciao Becca, leggenda nerazzurra, il saluto via social dell'Inter seguito da un lungo messaggio di cordoglio. Maurizio Pizzoferrato.
14: Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio Evaristo Beccalossi. Si era sentito male nel gennaio del 2025, emorragia cerebrale, situazione apparsa subito grave. Poi l'illusoria ripresa, questa mattina la triste notizia del definitivo addio alla vita. Nato a Brescia nel 1956, giocatore del Brescia sino al 1978, quando si trasferì all'Inter, dove ha militato vincendo uno scudetto e deliziando i tifosi nerazzurri sino al 1984. Poi indossato le maglie di Sampdoria e Monza, tornando al Brescia dall'86 all'88. Artista assoluto del pallone, genio del dribbling, forse avrebbe fatto infuriare gli allenatori attuali schiavi di schemi e tattiche. Il Beck aveva solo un punto di riferimento, il pallone, e le sue giocate valevano il classico prezzo del biglietto. Paradosso, nessuna presenza nella nazionale maggiore. Mi chiamo Evaristo, scusa se insisto, il titolo di un libro a lui dedicato. Fu anche protagonista di un celebre monologo teatrale dell'attore interista Paolo Rossi dopo due rigori sbagliati in una partita di Coppa. Beccalossi lascia la moglie Danila e la figlia Nagaia, figura di punta dell'ufficio stampa dell'Inter. Ciao Beck, ora dribbla anche le nuvole.
3: Ed è tutto, a più tardi.
11: Manila News.
15: Scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Davide Pomponi. Ask yourself that.

0: mandato Fulvietto perché mentre andava in onda Alessandro Canino, lui ha scritto, l'ho visto adesso, mi ha scritto: ma Alessandro Canino al dente avvelenato? Dopo questa io direi che possiamo tranquillamente bloccare il numero di Fulvietto. Lo blocchiamo? No, scherzo. Vabbè, ciao Fulvietto, carina, grazie davvero. E poi so che la nostra amica stamattina parlava alla macchinetta del caffè con le sue colleghe di banane. Vabbè, dai ragazzi, è un argomento interessante, no? Parlare di banane alla macchinetta del caffè. Allora, dicevo, seconda ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box Banana Time, con i vostri messaggi al 338 50 38 908 e sentiamo il nostro maniloso. Ciao.
1: Ciao Pompi, sono Roby di Sommariva. Ciao, in Roby. Realtà adesso a Druento, dove lavoro. Finalmente è uscito un po' di sole, così posso fare la mia passeggiata post pranzo. Mi fai sentire come un tuono?
0: Va bene.
1: Auguro una buona giornata a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.
0: Ciao Roby, e allora buona passeggiata.

con Come un tuono. E arriva anche la proposta musicale di Mattia, che scrive: ciao Pompi, sono Mattia, oggi mi fareste ascoltare Non sono io di Noemi, grazie. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over, buona giornata a tutti. Grazie, buona giornata anche a te, e ascoltiamo Noemi con Non sono io.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Mietta. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
2: Prevenire è meglio che curare e alla Loggia è anche gratuito. Sabato 9 maggio la Loggia in Piazza Cavour ospita la quinta giornata della prevenzione loggese. Dalle 8.30 alle 16 approfitta di visite specialistiche e screening senza prenotazione. Cuore, vista e molto altro con i medici dell'ASL TO5 e l'impegno del Lions Club Stupinigi. Un evento aperto a tutti per rimettere la salute al centro. Sabato 9 maggio Piazza Cavour alla Loggia. Ingresso libero, prevenzione garantita. Non mancare.
3: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
4: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
5: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16, assemblea dei soci. Alle 19.30, cena sociale. Alle 22.15, spettacolo con Ezio Greggio. E dalle 23.30, la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.

0: Aguilera e arriva la prossima scelta musicale con un messaggio audio. Ciao ragazzi.
1: Ciao, siamo l'agraria di Grinzale Cavour, stiamo tornando da Fossano e vorremmo ascoltare Lose My Mind di Alesso. Grazie mille e chi non ascolta Radio Marina è un game over!
0: Ciao, ma qui ci scateniamo alla grande allora.
2: Can we freeze come and surrender our rights and wrongs? Can we just fall?

0: Maria, ciao, buon pomeriggio e buon pomeriggio anche a Gio da Torino, che non so se mi fa una domanda o nel messaggio mi dice che sta andando al lavoro. Allora, buongiorno Radio Manila, buon mercoledì a tutti, finalmente è uscito il sole, potrei ascoltare Introvabile di Bresh mentre vado al lavoro? Ma c'è il punto interrogativo, eh? No, non andare, stai a casa, che vai a fare a lavorare. Grazie mille, una buona giornata. Chi non ascolta Radio Manila, un game over. Saluti da Gio da Torino. No, no, vai, va, vai a lavorare.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Fresh con Introvabile. Adesso invece saluto il nostro Maniloso che ci segue dalla Germania e scrive: ciao Manila, scrivo dalla Germania, potrei ascoltare la canzone di Serena Brancale a casa mia, grazie. Allora, al mio paese, lo ascoltiamo, non sappiamo il nome del nostro Maniloso, però sappiamo che ci segue dalla Germania.

0: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi segnaliamo quindi che per un incidente è presente una chiusura sul proseguimento in territorio svizzero della statale 33 del Sempione. Si precisa che la statale 33 è regolarmente percorribile a tutte le categorie di veicoli sino al confine di Stato. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.

0: Laura Pausini con Io canto, la scelta musicale di Fabrizio. Ciao Fabrizio e ciao anche al nostro amico. Com'è che mi chiama?
1: Ciao dottor Pomponi.
0: Dottor, stai buongiorno attento.
2: Sono Gino da Torrazza. Dare un seguito a Bella Brutta.
0: Che stai ascoltando?
2: Io vorrei dedicare Bella Stronza a tutti quelli che non mi vogliono bene. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao da Milone.
0: Ciao, grazie. Allora, Masina è già passato, quindi sai cosa faccio? Ti associo alla scelta musicale della moglie del MacGyver, che io poi non ho capito come se ce l'avrà un nome, come si chiama la moglie di MacGyver?
3: Ciao Pompi! Ciao! Indovina chi sono?
0: La moglie del MacGyver.
3: Oramai mi conosci, sono la moglie del MacGyver. Ascolta, sto tornando che stamattina sono andata in trasferta fuori ufficio. Per fortuna è uscito il sole, sono contenta. Quindi sto tornando in ufficio, quindi non è che ho tanto ad essere contenta, però ti volevo chiedere se metti I Romantici di Tommaso Paradiso. Ti saluto, ti mando un abbraccio, sei bravo e buona giornata a tutti. Chi non ascolta Radio Manila, ovviamente super super game over. Ciao!
0: Ciao! Allora, il nome non lo conosco perché non l'ha mai detto, però è la moglie del MacGyver e arrivano I Romantici.

0: Tommaso Paradiso con i Romantici e arriva la prossima scelta musicale con un audiomessaggio.
1: Ciao Radio Manila, sono Simona d'Alba e vorrei per cortesia ascoltare Ora e per sempre di Raf e dedicarla alla mia famiglia. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, grazie, arriva Raf.

0: Ora e per sempre, e arriva la prossima scelta musicale con una bella canzone. Allora, è la seconda opzione, eh? Ciao Radio Manila, sono Matteo, vorrei far ascoltare a Luca del ristorante Quadrifoglio. Dov'è questo ristorante? Così vi vengo a trovare. Io non piango, il brano di Franco Califano, oppure Angel, brano di Lionel Richie. Grazie mille. Allora, ascolteremo Angel per salutare il nostro amico Matteo e salutare anche Luca del ristorante Quadrifoglio. Tra poco.
1: Manila Box.
2: Oh hi bitches, sono Letta Lamborghini, se non ascolti il Radio Manila sei game over bitch.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Certo che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
6: Ma vai da Totac!
7: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
8: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Ma vai da Totac!
9: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
10: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
11: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
10: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
12: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
13: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
14: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
15: A che ora inizia Ezio Greggio?
16: Alle 22.15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
14: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale.
17: PTN.
14: Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
18: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ricci con Angel, la scelta musicale del nostro Maniloso che salutava l'amico del ristorante, il Quadrifoglio. Arriva la prossima scelta musicale, ci sono due messaggi audio, vero?
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Manilosi, da Cristian Agassi, torinese. Volevo ascoltare due anime di Max Pezzali, se possibile.
0: Non lo so.
1: E augurare a tutti una buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: No, forse passa questa, perché c'è il nostro amico che vorrebbe ascoltare una canzone, però...
2: Buongiorno Manila, buongiorno, buongiorno. Pompi. Sono sempre Francesco da Novara.
0: Ciao Francesco.
2: Ieri il mio collega Mattia vi ha mandato la dedica per me dicendo che sto andando in crociera col Conte.
0: Ah, sei tu?
2: Ma in realtà stiamo solo andando in Sardegna a montare delle persiane scorrevoli.
0: Eh beh, detto niente.
2: Io e lui litighiamo sempre, ma gli volevo dire che è sempre il mio caro Conte Dracula, che è qui vicino a me che lavora, ed è proprio un bel etno Calucat. Ciao a tutti, se potete mettete una canzone a vostra scelta.
0: Conte dottore,
2: vi abbraccio.
0: No, scusate, Conte
2: saluto.
0: Dracula, quello è un
2: Viva
0: altro.
2: Il Conte Dracula e chi non ascolta Radio Manila è game è una... over.
0: Mi sono confuso, perdonami. No, cercavo di tradurre al contrario, cioè di girare il quello che hai detto te e mi sono confuso. Allora salutiamo i nostri amici che vanno sì in Sardegna per lavoro, però ragazzi, tanta roba. Allora facciamo così, accontentiamo l'altro Maniloso con l'ascoltare Max Pezzali con Due Anime e salutiamo anche il Conte Dracula, da non confondere con l'altro Conte.
3: Una volta...

0: Spezzali con Due Anime. Riusciamo ad accontentare la nostra amica?
1: Ciao Davide, buongiorno. Sono Marianna.
0: Ciao Marianna.
1: Allora, oggi vorrei ascoltare una canzone, vista questa giornata altalenante tra pioggia, sole e vento.
0: Addirittura pure il vento.
1: Una canzone di Battiato, Cucurù Cucù. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Però sei stata brava, guarda, non è facile pronunciare il titolo di questa canzone.

0: Stone.
1: Ciao, sono Aiello. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 14 e 3 minuti.
4: A chi piace Raspini?
5: A tutti i bambini.
6: Anche ai ballerini.
7: E ben palati sopraffini.
8: C'è il prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini. Buoni, autentici, genuini.
9: Allora, per Anna e Paolo, quel gelato. Sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
10: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
9: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box con Davide Pomponi.
14: Tastes like

0: Terza ora del Manila Box Banana Time con questa bella canzone di Harry Styles e con tante altre belle canzoni richieste dai nostri manilosi al 338 50 38 908. Sentiamo la nostra amica, ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao Radio Manila, sono Paola D'Abra, sto andando da Cuneo a Carmagnola in questo spostamento. Mi potete accompagnare con una canzone di Achille Lauro oppure di Francesco Renga. Auguro buon pranzo a tutti e buona giornata. Ciao ciao.
0: Ciao, buona giornata, e arriva Francesco Renga con Raccontami.

0: Francesco Renga, raccontami, e arrivano due messaggi audio. Avanti con il primo, ciao.
1: Ciao Daniela, sono il furgone e ti volevo chiedere se mi metti Obsessed di Shiva e Anna. Ah. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, grazie. E adesso scopriremo se la nostra signorina Manila 9001 ha scelto la tua oppure quella di...
2: Ciao Davide!
0: Ciao!
2: Ti potresti far ascoltare Balla Morena di Zucchero. Grazie, che bel sole è uscito.
0: Hai visto?
2: E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, Giusy dalla loggia.
0: Ciao Giusy. Ci possiamo mettere con il costumino da bagno a prendere il sole fuori.
3: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Maschero con Baila, e tra poco sentiremo un'altra scelta musicale da parte di un nostro maniloso. Forse riusciamo ad accontentarlo. Allora, prima c'è un messaggio per tutti voi, manilose e manilosi. L'associazione L'Isola Che Non C'è di Grugliasco, in provincia di Torino, continua la sua missione al fianco delle persone con disabilità. Dopo il grande successo degli scorsi anni, venerdì 15 maggio alle 20:30 torna l'appuntamento solidale al Salone La Nave di Grugliasco, in provincia di Torino, dove vi aspetta il grande spettacolo tributo a Renato Zero. Una serata indimenticabile con il corpo di ballo La Cubanita e il patrocinio del comune di Grugliasco con il sostegno di Crédit Agricole. Sostieni la ristrutturazione dei locali dell'associazione L'Isola Che Non C'è di Grugliasco. Prenota subito il tuo biglietto al numero 340 00 66 847. Ripeto, 340 00 66 847. L'Isola Che Non C'è, per un futuro senza barriere.
1: Manila Box.
2: Ciao a tutti, sono Giordana Angi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
4: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in Corso Alessandria 109.
5: Sei grande, grande, grande.
4: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti in Corso Alessandria 109.
5: Sei grande, grande, grande. Asta del Mobile, sei solamente tu.
6: Asta del Mobile, geniale, vero?
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: vedo la foto del mio amico Pietruzzo, quando aveva i capelli, pure lui è messo come me, anzi.
1: Ciao Pompi,
0: un po' peggio,
1: buongiorno,
0: credo.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno. Di Radio Manina, sono Pietruzzo. Allora, guarda, ti ho mandato un'immagine mia di tanti anni
0: ho
1: fa,
0: visto.
1: Penso che sia del 1980-81, in uno dei miei primi spettacoli che facevo, Renato Zero, e ecco. Avevo i capelli, che sai che io e te siamo nella stessa barca ultimamente.
0: Comunque,
1: per
0: te, non ho capito.
1: Io vorrei fare una dedica, me la dedico a me, devi mettere Se vuoi,
0: sì.
1: Mi vendo, di Renato, e la dedico a te. E a tutti voi di Radio Manila,
0: bene,
1: e a tutti quelli che ascoltano Radio Manila. Un bacione, Pietruzzo, e viva l'Italia.
0: Pietruzzo, Renatuzzo, arriva, mi vendo.

0: Allora, stavo guardando la foto di Pietruzzo che mi ha mandato, perché io poi rimango qua e rifletto su quello che dicono. Ha detto che lì stava facendo praticamente l'imitazione, lo spettacolo, imitando Renato Zero nell'80-81. Ma dalla foto mi sembri un ragazzo di 20 anni, ma Pietruzzo, scusa, ma quanti anni hai, perdonami? Per sapere, perché se non erro io e te ci siamo anche visti una volta a Torino, è vero, ci siamo incontrati per caso per strada però sono passati pochi anni, ma sembravi più o meno della mia età, avere quasi 70 anni non credo. Va bene, ciao Pietruzzo, un abbraccio. Chi c'è?
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Manilosi, possiamo ascoltare Galassie di Franco e Martina? Detto ciò, buona settimana a tutti, siamo quasi alla fine, dai che domani è giovedì.
0: È vero, meno male, brava.
1: Se non ascolti Radio Manila, ottimista. Sei game over.
0: Ciao, grazie, domani è giovedì, siamo quasi vicini al weekend, vi rendete conto come vola il tempo? Arriva la scelta musicale della nostra Manilosa e arriva Galassie.
2: Ma che effetto mi fai ora che sei distante, nella luce da noi, un po'

0: Marco e Martina con Galassie. Arriva il messaggio audio della nostra amica. Ciao
1: Manila, volevo ascoltare Ti amo di Umberto Tozzi e dedicarla ad Antonio. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, grazie. Allora facciamo così, andiamo in pubblicità e poi sentiremo Umberto Tozzi con Ti amo.
2: Manila Boss.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.

ti amo. E arriva anche il messaggio del Savo che mi scrive: ciao Pompinocchio, ti sono mancato in questi giorni? Devo rispondere? No, lasciamo stare, non rispondo. Voglio che tu rimanga col dubbio. Allora, stiamo andando a Torino, puoi mettere quei ricordi là di Olly? Se fosse già passata, metti un'altra di Emanuela Loia. Grazie. Chi non ascolta Radio Manile Game Over, il tuo Savu. E allora, buon viaggio, buon ascolto con Radio Manila. Arriva Olly con quei ricordi là.

0: Stavo pensando che sono davvero molto fortunato ad avere i Manilosi io come ascoltatori, perché davvero mi regalano tante tante emozioni mandandomi le foto di dove si trovano. Adesso poi vi capirete chi è che mi ha mandato la foto dal Portogallo, meraviglioso ragazzi, c'è un'acqua limpida, è una spiaggia meravigliosa, io verrei lì. Ma il nostro amico in realtà lancia un appello, capito? Io non c'entro nulla, si vede che non è interessato, ma io verrei lì tranquillamente.
1: Oh,
0: però
1: come stai?
0: Bene,
1: spero che stai bene.
0: Sì sì,
1: è sempre un piacere ascoltarti. Ci fai ascoltare Voglie tornare di
0: ma
1: Teresa
0: veramente?
1: Di Sio?
0: Quella che ce l'abbiamo.
1: Grazie.
0: La mando,
1: vorrei fare un appello a tutte le manilose.
0: Sì?
1: Se sono in cerca di un marito o un fidanzato o un amico o un compagno.
0: Sì.
1: E qui in Portogallo diciamo che i portoghesi apprezzano molto le ragazze italiane, quindi
0: ho capito.
1: Benvenga.
0: Ma solo le ragazze italiane, il resto no, vabbè dai.
1: Se non hanno dove andare le ospito anche, non c'è
0: che,
1: problema.
0: Che carino, ma scusa.
1: E quindi niente,
0: Nick,
1: volevo soltanto
0: ma è un appello...
1: fare questo appello.
0: Per te o...
1: Vi ringrazio, vi abbraccio tutti e come sempre da Terceira, Nick, il poeta guerriero. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, voglio.
0: Ciao, com'è che diceva Ezio Greggio al drive-in? Mi sa che Nick è un bel volpino, vero? Allora, rispolveriamo questo brano del 1982, Teresa Di Sio.

0: È sempre un piacere rispolverare i grandi successi del passato. 1982, saluto Nick che ha invitato le Manilose a trasferirsi in Portogallo, le Manilose che cercano fidanzato, marito, compagno, hai capito? E lui le ospita. Io direi di non aggiungere nient'altro, va bene così. Ciao Nick, ti voglio bene, sei davvero molto molto simpatico, sei uno spasso. Secondo me chi si reca dal nostro Nick in Portogallo si divertirà sicuramente, oltre ad essere una persona piacevole. Lì il posto, ragazzi, è meraviglioso, c'è un mare stupendo. Chi c'è con noi? Ciao,
1: ciao Radio Manila, siamo Simone,
2: Diego,
3: Davide,
4: Stefano.
1: E volevamo sentire mentre torniamo dal lavoro se ci metti una canzone della CDC o dei Guns N' Roses.
0: La seconda.
1: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ciao ragazzi.
5: Questo è Rock.

0: Manila Box.
1: Ciao ragazzi, qui Clementino, un saluto agli amici di Radio Manila, spacchi vetrina. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto perdurare. Oggi raddoppia la bontà. Scegli due pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Torino, in via Madama Cristina 96. Panacea Social Farm. Il pane che sa di pane.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in Corso Alessandria 109.
6: Sei grande, grande, grande.
5: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti in Corso Alessandria 109.
7: Sei grande, grande, grande. Asta del Mobile, sei solamente tu.
8: Asta del Mobile, geniale, vero?
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Allora, anche se siamo una radio, qui davvero arrivano tante foto, tante immagini che cerchiamo di descrivere. Poco fa vi ho detto che Nick mi ha dato una foto meravigliosa di una spiaggia, di un mare limpido, cristallino, da Mille e una Notte del Portogallo, dove si trova in questo istante e dove ha pure invitato un sacco di fanciulle single, perché in Portogallo le italiane vanno via come il pane. Ecco, chi è che mi ha scritto: ciao Pompi, questo volpino penso che chieda le fanciulle, non quelle di una certa età. Ah, tu dici che le invito, il volpino l'ha fatto alle fanciulle. No, ma non credo, dai, sono le fanciulle, o sbaglio? Allora, invece il nostro amico mi ha dato la foto della piscina, è quasi aperta, tra un po' si farà il bagno lì. Ciao.
1: Ehi Pompi, a proposito di costume, anche qua è uscito il sole, siamo pronti per la stagione estiva con la piscina.
0: Arrivo, col
1: costume. Un saluto da tutto lo staff del palazzetto, volevamo ascoltare una splendida giornata di Vasco Rossi. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ti aspettiamo sempre, Pompi.
0: Ma guarda che arriverò, verrò lì con il mio costume. Chi è che ha detto il costume di carnevale? No, dai.

0: Vasco Rossi, una splendida giornata e chiudiamo con l'ultimo messaggio per quanto mi riguarda, poi continuerà il mio amico Davis. C'è il mio amico Nico, ciao
1: Pompi!
0: Nico!
1: Ciao Radio Manila!
0: Ciao!
1: Volevo salutarti, di chiedere una canzone di Lazza, se sono ancora in tempo, perché ho finito adesso palestra,
0: po'
1: prima.
0: Vedo che vai in palestra.
1: Ricordiamo a tutti i manilosi che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao Pompi, dal tuo Nico.
0: Ciao Nico, vedo che vai in palestra, tra l'altro mi sa che vai nella stessa palestra dove andavo io un po' di anni fa. Ho riconosciuto le piastrelle. No, non sto scherzando. Perché quelle piastrelle ce l'ha solo quella palestra lì. Ciao Nico, ti abbraccio, continua così, mi raccomando, e arriva Lazza con...

0: Lazza con Cenere, l'ultima scelta musicale per il mio amico Nico, che praticamente si è fatto la foto in palestra. Oh, è fisicato, cioè avessi io quel fisico lì a quest'ora,
1: però
0: caro mio.
1: Quanti anni ha Nico, perdonami Pomponi?
0: Secondo me potrebbe essere tranquillamente mio figlio.
1: Appunto, quindi capito che a quell'età.
0: Allora, che c'entra?
1: Dai, è su, allora, c'è anche oggi, un altro metabolismo.
0: Oggi dall'altra parte ho fatto gli auguri a George Clooney perché lui ascolta l'altra radio.
1: Ah, ma davvero? Beh, dai.
0: Oh, ragazzi, secondo te George Clooney quanti anni ha?
1: No, vabbè, George Clooney ne ha più di 60, credo.
0: Ah, bravo, è vero, ma io avrei dati 50 anni.
1: No.
0: Ha 65 anni.
1: Sì, lui è, diciamo che è arrivato poi al successo, alla notorietà, quella proprio, no?
0: A una certa età.
1: Sì,
0: cioè,
1: tardi, perché però, lui ha fatto un sacco di cose prima.
0: Però se li porta benissimo,
1: vabbè,
0: ma davvero.
1: E vedi tu.
0: Io gli avrei dato, dalla foto che è stata pubblicata sul TG.com, 50 anni.
1: No, ma a parte che è un bellissimo
0: 65,
1: uomo, una
0: bellissimo
1: persona
0: uomo.
1: Molto intelligente, è davvero, è vero,
0: vedi
1: dall'aspetto
0: che...
1: lo vedi. E non gliela daresti mai quell'età lì.
0: Assolutamente. Allora, secondo me l'aria del lago fa bene.
1: Ma non so se sta più a Laio, lo sai,
0: no.
1: Non so se ha venduto la villa oppure ancora. Sai che non lo so.
0: Ma secondo
1: lo so
0: me
1: dire.
0: No, cioè non.
1: Tra l'altro in quella villa lì hanno girato anche delle scene del Diavolo Veste Prada 2.
0: Ecco, beh, immaginavo. Poi
1: cioè, credo da fuori, ragazzi. Ovviamente. Insomma, dall'esterno. Poi
0: quei luoghi sono bellissimi. Ma tu quando è che mi regali la villa sul lago?
1: Io ce l'ho già, Pomponi.
0: No, tu me la devi regalare a me. Lo
1: ma
0: so
1: io
0: che
1: te la
0: tu ce l'hai già. Te la lascio in eredità. Cioè, quindi non la prenderò mai.
1: No,
0: visto che
1: no,
0: sei più giovane di me.
1: Secondo me la prenderai.
0: Tu sei furbo.
1: Visto che ci sono tanti, no? Che gufano.
0: No, vabbè,
1: e ogni volta sono sempre lì con le mani occupate, capito?
0: A buttare il sale alle spalle o toccare
1: tutto,
0: altro?
1: Tutto, guarda, okay, mi manca solo il palo santo, poi davvero, ma arriverà pure quello. Ma non ti preoccupare che...
0: Ma no, allora
1: nessuno si spezza.
0: Guarda,
1: Pomponi,
0: facciamo così: ti preferisco qui senza villa sul lago. Io,
1: ma
0: va
1: io
0: bene?
1: Guarda, ma chi ci ammazza?
0: Mi accontento la mia villa sul mare.
1: Sì, che è vero che l'erba cattiva non muore mai, questa
0: no,
1: è vera, una vera, proprio una cosa che purtroppo dai nostri nonni, quei detti, ma effettivamente se stai a vedere è vero. Però chi cerca di spezzarti in qualche modo, no?
0: Sì,
1: ce la farà mai.
0: Stavo
1: perché
0: cercando
1: si spezzeranno
0: di vedere...
1: prima loro, fidati.
0: Stavo cercando di vedere se qualcuno vuole regalarmi una casa sul lago.
1: Vai,
0: niente,
1: vai, controlla.
0: Niente. Non vedo nessun messaggio.
1: Niente.
0: Va bene, facciamo così. Io vado via, ti lascio con i nostri manilosi perché sono belli carichi.
1: Ma lo so,
0: oggi,
1: io
0: guarda,
1: non vedo l'ora.
0: Hanno mandato un sacco di foto, sono tutti fortunati perché ci ascoltano dei posti meravigliosi.
1: Ma beati loro.
0: Sia in Piemonte che in Lombardia, Valle d'Aosta, la Liguria.
1: Beati
0: ma anche
1: loro.
0: Dall'estero.
1: Lo so, tanti ascoltano Radio Manila dall'estero attraverso la nostra app.
0: Ci sono manilose e manilosi che sono in costume in questo momento al mare e ascoltano Radio Manila, il Manila Box.
1: In costume.
0: Vabbè,
1: allora
0: lo so perché mi hanno mandato le foto.
1: Mi farò mandare le foto in costume, Pomponi, va bene. E poi chiederò la località.
0: Sì, esatto, così almeno facciamo un po' le facce da quella cosa
1: facciamo
0: lì.
1: Facciamo un po' le facce da.
0: Le facce un po' da tolla e chiediamo se ci ospitano. Visto che il nostro maniloso ha mandato un appello, ha lanciato un appello alle manilose single di andare in Portogallo e lui le ospita.
1: Ah, ma certo, lo conosco il maniloso che ci audiomessaggia dal Portogallo. Manda sempre delle foto meravigliose,
0: esatto,
1: di paesaggi incredibili.
0: Capito? Ma non per lui, per degli amici del Portogallo, quindi non le ospita per lui. Lui non può, però.
1: Non può.
0: Lui rimangono a casa sua. Però naturalmente per gli amici del Portogallo.
1: Per gli amici del Portogallo.
0: Perché in Portogallo apprezzano le donne italiane.
1: No, ma guarda, tra l'altro il Portogallo è bellissimo.
0: Lo so.
1: Ci sono stato un paio di volte, davvero bello. Bello, bello. Quindi ti consiglio di andarci.
0: Vado in Portogallo?
1: Vai in Portogallo.
0: Nick non mi vuole soltanto le fanciulle.
1: E vabbè, ho capito.
0: Giovani,
1: non è che
0: l'altro.
1: Devi solo andare da
0: Io
1: Nick. Cioè, magari vi incontrate, non lo so, a Lisbona per un caffè.
0: Vabbè,
1: per
0: dai,
1: dire.
0: Mi
1: no?
0: piace, sembra il titolo di un film. A Lisbona per un caffè.
1: E tu nel mentre vai a conoscere, a incontrare qualcun altro.
0: Guarda, mi piacerebbe qualcosa.
1: Guardi i paesaggi, cioè bellissimo il Portogallo. Però mi raccomando, Pomponi,
0: sì?
1: Portati sempre dietro un estintore che non si sa mai.
0: Ah no, quello non deve mai mancare.
1: Mai.
0: Me ne vado, vi lascio con Davis, a
1: ciao,
0: domani,
1: Pompon.
0: Ciao.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
3: Radio Manila. Ora esatta,
4: sono le 15:06.
5: A chi piace la Spini?
6: A tutti i bambini,
7: anche agli altini.
8: E per palati sopraffini
9: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
10: Allora, per Anna e Paolo quel gelato, sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
11: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
10: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. USA e Iran forse ad una svolta il negoziato. Secondo Axios, i due paesi sarebbero prossimi ad un memorandum d'intesa con una sola pagina con 14 punti per porre fine alla guerra, con una risposta attesa da Teheran entro 48 ore. La bozza includerebbe una moratoria sull'arricchimento nucleare e la revoca di alcune sanzioni al regime islamico, oltre alla rimozione delle restrizioni al transito nello stretto di Hormuz. Già ieri segnali distensivi da parte di Washington con Trump, che aveva annunciato la sospensione del Project Freedom, l'operazione militare di scorta alle navi commerciali nello stretto. La decisione è stata presa alla luce dei grandi progressi verso un accordo completo e definitivo e su esplicita richiesta del Pakistan, paese mediatore, aveva fatto sapere il presidente americano. La Chiesa deve prendere posizione per i poveri, gli sfruttati, le vittime della violenza e della guerra. Lo ha sottolineato questa mattina Leone XIV in occasione dell'udienza generale. La Chiesa, ha aggiunto il pontefice, legge e interpreta a partire dal Vangelo i dinamismi della storia, denunciando il male in tutte le sue forme. Solo ieri gli ultimi strali del presidente USA Trump. Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici alla vigilia della missione del segretario di Stato americano Rubio, che domani vedrà Leone nel momento di massima tensione nelle relazioni tra Casa Bianca e Vaticano. In difesa del pontefice si schiera il governo, dura la presa di posizione delle opposizioni. Quelle di Trump non sono solo falsità, ma un attacco senza precedenti, le parole della segretaria del PD Schlein. È rimasto 4 ore in procura a Pavia Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sul delitto di Gerlasco. Il 38enne, accusato di omicidio volontario aggravato, si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere, come già annunciato ieri dai suoi legali. Chiederà di rendere l'interrogatorio dopo aver letto e studiato gli atti e dopo che sarà depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. È stato interrogato invece per un paio d'ore Marco Poggi, fratello di Chiara. Ieri, sempre in qualità di testimoni, ascoltato a Milano le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine della vittima. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Manila News.
13: Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Davis Maidò.

0: E con Samurai J e Ossessione apriamo ufficialmente il nostro Happy Hour di oggi su Radio Manila in questo mercoledì 6 maggio 2026. Buon pomeriggio a tutti da Davis Maidò, staremo insieme per le prossime tre ore, sì, dove i protagonisti sarete sempre voi al 338 50 38 908 con i vostri messaggi scritti, i vostri audiomessaggi e la vostra musica preferita. Partiamo subito con la prima, la scelta musicale della nostra amica Alessia che ci ascolta da Collegno in provincia di Torino e che vuole ascoltare la nuova di Nait, si intitola Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Ciao, sono Orietta Berti e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
2: Totac,
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
4: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
5: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
4: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Davis My Dog.
9: Ask yourself

0: Sabrina Carpenter on Air su Manila, grazie alla scelta musicale di Luigi D'Agrugliasco, che ha scelto la sua canzone preferita al 338 50 38 908. E adesso c'è il prossimo audio, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Lello da Castelletto Ticino.
0: Ciao Lello.
1: Volevo dedicare a tutti quelli che mi conoscono e a voi di Radio Manila, naturalmente.
0: Sì, che cosa?
1: La
0: un
1: canzone
0: po'.
1: Di Jovanotti, Piove come, senti come piove, ecco, quella lì, hai già capito, eh?
0: Ho capito.
1: Te che sei il top, Pompi. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao a tutti, ciao!
0: Ma come, scusami, ma cioè io ho mandato in onda il tuo audio messaggio, cioè, e tu mi chiami Pompi, perdonami, ma forse stai ascoltando le repliche di Radio Manila, perché Pompi non c'è più da una ventina di minuti. No, però mi hai fatto un complimento meraviglioso, perché essere paragonata a Pomponi per me è uno dei complimenti più belli del mondo, quindi guarda, sono molto felice di farti ascoltare Jovanotti.
2: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorato.

0: senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove.
1: Giovanotti con Piove, il tempo sta un po' cambiando, mi dicono, in qualche parte del Piemonte. Prima c'era un solino, ecco, che è diventato poi solone, poi è tornato ad essere solino e adesso non so quello che sta accadendo, quindi fatemi sapere dalle vostre parti che succede, ovviamente insieme alla vostra canzone preferita. C'è il prossimo audio, eccolo qua.
2: Ciao Radio Manila, è un po' che non ci sentiamo, sono Michael della Gia Profumi.
1: Ciao Michael.
2: Di Vianezza. Come va? Tutto a posto?
1: Bene, tu Michael?
2: Chiedervi se potevate mettere la canzone di Britney Spears, Stronger. E ricordate che chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
1: Ovviamente Michael, ti mandiamo un bacio, grazie per il tuo audiomessaggio. Britney è pronta? È pronta, è pronta. Arriva Stronger per te.

0: Radio Manila te le suona.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Serena Brancale, Levante, Delia, Il mio paese, su Manila la scelta musicale è quella di Riccardo. Ciao Riccardo, buon pomeriggio. Adesso sentiamo chi ha voglia di ascoltare la prossima canzone, ma soprattutto chi andrà a Tor Vergata il 4 luglio, è vero?
1: Ciao Davis, è la prima volta che mando un messaggio nell'orario in cui ci sei tu.
0: Ciao.
1: Però ti ascolto sempre.
0: Grazie.
1: Volevo ascoltare, se possibile, intanto scusami, io sono Giusy.
0: Ciao, ciao. Giusy.
1: Volevo ascoltare, se possibile, questa insensata voglia di te di Ultimo, che io amo alla follia, e salutare tutti quelli che come me avranno la fortuna di esserci il 4 luglio al suo super concerto a Tor Vergata. La favola per sempre, e ovviamente la mia famiglia che amo tantissimo. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Un bacione a te, ciao ciao.
0: Ciao Giusy, grazie per il tuo audiomessaggio e buon divertimento. Sì, tra i pochi fortunati, perché i biglietti sono andati via subito come il pane in poche ore. La canzone di Ultimo che hai scelto non è un singolo radiofonico, però te lo regaliamo ugualmente con Alba.
2: Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai

0: Ultimo e la sua Alba Ultimo con questa nottata, questa notte speciale, il prossimo 4 luglio a Tor Vergata. Tanti ci stanno chiedendo: ma sapete dove poter comprare i biglietti, trovarli da qualche parte? No, date sempre comunque un'occhiata ai rivenditori ufficiali, per esempio Ticket One, perché su Ticket One c'è un'area denominata Fan Sale, dove appunto le persone che hanno acquistato lì i biglietti, magari per un problema, magari non riescano ad andare, cioè li rimettono in vendita, quindi dovete sempre dare un'occhiata a quell'area lì, mettete un bell'alert così vi arriva anche una notifica appunto se dovesse mai spuntare la possibilità di qualche biglietto in più. E adesso c'è lei, adesso c'è la nostra Super My Love. Ciao Super My Love.
1: Buon pomeriggio Super Super Love.
0: Ciao Super Love.
1: Oggi mi piacerebbe ascoltare Replay di Samuele Bersani. La voglio dedicare a te.
0: Ma grazie.
1: Io ti abbraccio tanto e forte. Chi non vi ascolta è troppo game over. E ti tengo stretto sempre e per sempre.
0: E mi raccomando, e non lasciarmi mai, Super Love, mai e poi mai. Samuele Bersani con Replay, 338 50 38 908, la poesia in musica di Samuele.

0: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte, ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte, in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
3: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in Corso Alessandria 109.
4: Sei grande, grande, grande.
3: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti in Corso Alessandria 109.
4: Sei grande, grande, grande. Asta del Mobile, sei solamente tu.
5: Asta del Mobile, geniale, vero?
6: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
8: Manila Box, con Davis Maidò.

Atlantide, c'è Sara Toscano nelle piaguara di Radio Manila. La scelta musicale è quella di Rebi, che ci ascolta da Racconigi in provincia di Cuneo. Ciao Rebi, buon pomeriggio. Adesso salutiamo Robby che scrive: ciao, vorrei ascoltare Resta con me delle Bambole di Pezza. Grazie Robby. Ciao Robby, buon

0: Le bambole di Pezza, resta con me, 15:52, c'è il prossimo audiomessaggio nell'Happy Hour, eccolo.
1: Ciao Radio Manila, sono Ambra.
0: Ciao.
1: Come state?
0: Bene, tu come stai?
1: Volevo ascoltare una canzone di Laura Pausini, a vostra scelta. Sono appena uscita adesso da una visita, la routine del pre-recover, devo essere operata, e ascolto sempre voi, sempre in macchina, a casa, al lavoro.
0: Ma grazie.
1: Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: E noi ti abbracciamo sempre, lo sai Ambra, ti abbracciamo sempre e non ti lasciamo mai. Arriva la Pau per te.

0: La Pau che in giro per il mondo con il suo World Tour che approderà anche a Torino con due date il prossimo ottobre, quindi parliamo di ottobre 2026, all'Inalpi Arena di Torino, e i biglietti andate un po' a scovare su ticketone.it. Ciao, sono Clark Kent e vorrei dedicare Tu sei per me di Nigiotti al mio meccanico bello, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Clark Kent, arriva Nigiotti per il tuo meccanico bello.
1: Abbiamo finito le parole, non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: innamorato di te.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 16.

0: prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
2: Non fartelo ripetere, a Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Se l'Iran accetterà quanto già concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti, Iran compreso. Se invece non accetteranno, riprenderanno i bombardamenti con un'intensità molto superiore rispetto al passato. Lo scrive Donald Trump sul suo social Truth. Molti media americani, a partire da Axios, solitamente ben informato, danno per vicino un accordo tra Washington e Teheran. Si tratta di un memorandum di una sola pagina con 14 punti che verranno negoziati nei successivi 30 giorni. Il memorandum sarà firmato dal regime islamico entro 48 ore. Ieri Donald Trump aveva già parlato di significativi progressi negoziali e aveva deciso di sospendere l'azione militare Project Freedom nello stretto di Hormuz di protezione delle navi. Si sono conclusi gli interrogatori nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Gli ultimi ad essere convocati sono stati Andrea Sempio, unico indagato accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, e Marco Poggi, fratello della vittima che nella sua deposizione avrebbe difeso Sempio. Davanti ai PM di Pavia, il 37enne ha negato la presunta infatuazione dell'amico nei confronti della sorella e ha ribadito che i due non avevano mai avuto rapporti. Marco Poggi ha anche negato di aver visto i video intimi tra Chiara e il fidanzato Alberto Stasi, che erano nel PC di famiglia e al quale lui e Sempio, allora 19enni, avevano libero accesso. Sempio invece, pur essendosi trattenuto in procura per quasi 4 ore, si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Ieri, in qualità di testimoni, sono state ascoltate a Milano le gemelle K, cugine della vittima. Il calcio italiano piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi, deceduto nella notte a pochi giorni dal suo 70° compleanno. Quella malinconia che si mischia alla tristezza profonda ci accompagna con l'ennesimo dribbling della vita di Evaristo, scrive l'Inter sui propri canali. Oggi e domani la camera ardente nella sua Brescia, nella clinica poliambulanza dove era ricoverato. Venerdì i funerali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Manila News.
7: Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Davis Maidò.
8: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Due dischi senza interruzione per aprire la nostra nuova ora insieme nell'EP Hour di Radio Manila con Davis Maidò fino alle 18. Abbiamo aperto con Tiziano Ferro e Giorgia Superstar. La scelta musicale è quella di Franci, che ci ascolta da Pinerolo. Ciao Franci, buon pomeriggio. Mentre Paola Iezzi con Stessa Direzione è stata scelta dal nostro amico Giancarlo, che ci ascolta dalla provincia di Asti. Tutto questo al 338 50 38 908, dove suonano solo ed esclusivamente le vostre canzoni preferite. E adesso salutiamo Fabri, che scrive: ciao Davis, buongiorno, sono Fabrizio, volevo sapere se nella mia radio preferita sarebbe possibile ascoltare una canzone dei Timoria, altrimenti di domenica dei Subsonica, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over, caro Fabri. Sulla prima purtroppo ho dato un'occhiata al nostro mega archivio, però i Subsonica con Di Domenica suonano per te.

0: Ciao, sono Maria Grazia Cuscinotta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Beneva Genna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
5: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, La Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, La Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Davis Maidò. Quando

0: Tu stai meglio,
1: un piacere ascoltare anche te e tutti. Siete tutti dei bravi professionisti.
0: Grazie.
1: Compresa la signorina Manila 9001.
0: Ma lei è la più brava di tutti.
1: Ci fai ascoltare per cortesia Ostia Lido? Grazie. L'invito era rivolto anche al nostro Pomponi.
0: E beh, ma certo, senza Pomponi che festa è?
1: Lui è il primo della lista, è troppo simpatico. E naturalmente anche a te, a tutti. Chi vuole venire,
0: venga.
1: Benvenga. Ospito tutti.
0: Oh, che bello! Adesso ci facciamo un pensierino.
1: Manila, è un game over. Ti saluta anche Rebecca.
0: Grazie.
1: Che è una mia collaboratrice che lavora con me. Intrattiene i clienti mentre io li porto a spasso, i turisti. Un abbraccio a tutti e chi non ascolta Manila è un game over. Ciao, voglio.
0: Ma verremo prima o poi, verremo, ci organizzeremo tutti sulla barca del nostro Maniloso. Grazie per l'invito. Arriva la tua canzone, arriva Ostia Lido.

0: balliamo, balliamo, balliamo e non smettiamo mai. Oltre a ballare, cantiamo le vostre canzoni preferite. Ascoltiamo due audiomessaggi, anzi no, uno, e poi c'è un messaggio scritto. Sentiamo l'audio.
1: Ciao Davis, sono Serena da Carmagnola.
0: Ciao Serena.
1: Sto tornando a casa da lavoro. Mi metteresti la canzone della Brancale degli Elevante al mio paese, che mi piace moltissimo. E saluto tutti, auguro a tutti una buonissima giornata. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao, ciao, un baciotto grande.
0: Ciao, un baciotto a te, grazie per il tuo audiomessaggio. Ma al mio paese l'abbiamo ascoltata circa un'oretta fa, quindi al momento non riusciamo a riproporla. Se ti va, richiedi in un'altra. Però ti accomuno alla prossima scelta musicale, che è quella di Loris, che scrive: ciao, sono Loris, mi piacerebbe ascoltare una canzone di Rove tipo Femmino Avion. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Yeah,

0: E la nostra signorina ha scelto Avion di Rove insieme a Mad Fingers per il nostro amico Loris che l'ha richiesto al nostro numero magico. Altro giro, altra corsa, altra canzone, chi c'è?
1: Radio Manila, ciao a tutti i magliosi, sono Antonino.
0: Ciao Antonino.
1: Vorrei ascoltare Stella Stellina. Un abbraccio a tutti quelli che ascoltano Radio Manila e invece a chi non l'ascolta.
0: Ovviamente, è certo. Ciao Antonino, grazie. Ermal Meta è pronto? È pronto, Stella Stellina.

0: Manila, si sente che ci sei.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il Tosa Erba semovente Alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Ben ritrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Per un incidente segnaliamo code sulla 26 Genova Voltre Gravellona Toce tra Masone e Ovada in direzione Genova. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità.

0: Rain in Maroon 5 nell'Happy Hour più happy che c'è su Manila alle 16.36. La scelta musicale, sapete di chi è? È di Melissa, che noi abbracciamo e salutiamo. Ciao Melissa, c'è il prossimo audio, il prossimo maniloso manilosa che ha voglia di ascoltare la propria canzone. Sentiamo un po'.
1: Radio Manila, sono Alex e vorrei sentire Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari, grazie.
0: Ah, così, finisce così? Ma finisce veramente così? Vabbè, lui giustamente ci ha detto proprio in modo veloce che vuole ascoltare Ringo Starr e noi gliela facciamo ascoltare Ringo Starr.

Ringo Starr e i Pinguini Tattici Nucleari suonano alle 16.39 su Radio Manila, sempre in diretta, sempre puntualissimi, perché so che tanti sono lì e dico: ma che ora è? Ma chissà che ora è? Ma chissà che ora è? Noi ve la diciamo l'ora, è puntuale, volete sapere anche i secondi? Guardate, in questo momento sono le 16.40 spaccate. Tiè. Ciao, mi fai sentire Occhi da Orientale di Daniele Silvestri, grazie Piero. Piero, certo che sì, tra l'altro una canzone meravigliosa che non suonavamo da diverso tempo qui su Radio Manila, quindi Piero, grazie per averla scelta.

0: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Certo che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
2: Ma vai da Totac!
3: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi! Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
9: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
11: Manila Box, con Davis Maidò.

0: di me.
1: Francesco Renga con il meglio di me. Francesco che arriverà in concerto con il suo tour nei teatri il prossimo 31 ottobre alle 20:30 al Teatro Colosseo di Torino. Anche in questo caso i biglietti li trovate in vendita su ticketone.it. Questa è la scelta musicale della nostra amica Franci che ci sta ascoltando da Torino. Ciao Franci, buon pomeriggio. C'è il prossimo audio, eccolo.
2: Ciao Radio Manila, sono Emily.
1: Ciao Emily.
2: E volevo richiedere la canzone Push It di Anna Pepe e Kid Yugi. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.
1: Ciao Emily, sai che io te la farei ascoltare volentieri, la tua canzone preferita, però purtroppo la canzone che hai scelto non è in playlist radiofonica in quanto non è un singolo radiofonico. Però niente paura, perché Anna sta per suonare su Manila, arriva Tonight.

0: Tonight c'è Anna, ma c'è il prossimo audiomessaggio. Sentiamo di chi. Ciao.
1: Ehi, hey, Radio Manila, sono Luca.
0: Ciao,
1: potrei
0: Luca.
1: Ascoltare La testa gira di Fred De Palma?
0: Come
1: se
0: no?
1: Non ascolta Radio Manila? È game over.
0: Ciao Luca, buon pomeriggio. E su Fred De Palma dobbiamo salutare anche la nostra amica Alessia, che ci ascolta da Canelli in provincia di Asti. Anche lei voleva ascoltare una canzone a nostra scelta di...

Uè, la testa gira, Emi Schilla, Fred De Palma e Anitta nell'Happy Hour, e nell'Happy Hour arriva anche la prossima canzone. Chi sceglie? Chi la sceglie? No, è che scrive: ciao Manila, mi metteresti la musica Anche Fragile di Elisa? E chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva la tua canzone preferita. Ciao Noè, buon pomeriggio. Tienimi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Be careful what you do. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila sei game over.
9: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
10: Sono le 17:01.

0: C'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Allora, per Anna e Paolo, quel gelato, sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
2: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
1: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Il calcio italiano piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter. L'ex fantasista nerazzurro aveva 69 anni e ne avrebbe compiuti 70 il prossimo 12 maggio. Il nostro ricordo affidato a Maurizio Pizzoferrato.
6: Nato a Brescia nel 1956, giocatore del Brescia sino al 1978, quando si trasferì all'Inter, dove ha militato, vincendo uno scudetto e deliziando i tifosi nerazzurri sino al 1984. Ha indossato le maglie di Sampdoria e Monza, tornando al Brescia dall'86 all'88. Artista assoluto del pallone, genio del dribbling, forse avrebbe fatto infuriare gli allenatori attuali schiavi di schemi e tattiche. Il Beck aveva solo un punto di riferimento, il pallone, e le sue giocate valevano il classico prezzo del biglietto. Paradosso, nessuna presenza nella nazionale maggiore. Mi chiamo Evaristo, scusa se insisto, il titolo di un libro a lui dedicato. Fu anche protagonista di un celebre monologo teatrale dell'attore interista Paolo Rossi dopo due rigori sbagliati in una partita di Coppa. Beccalossi lascia la moglie Danila e la figlia Nagaia, figura di punta dell'ufficio stampa dell'Inter. Ciao Beck, ora dribbla anche le nuvole.
5: Passando al calcio giocato, sale l'attesa per la semifinale di ritorno di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. All'Allianz Arena si riparte dal 5-4 in favore dei francesi ed entrambe le squadre promettono spettacolo. In palio l'ultimo biglietto per la finale di Budapest contro l'Arsenal. Fischio d'inizio ore 21. Intanto l'attuale presidente della Lega Dilettanti e già numero uno della Federcalcio, Giancarlo Abete, ha incontrato la componente della Serie B in vista delle elezioni federali in programma il prossimo 22 giugno, così a margine del confronto.
7: Il problema, come ho detto, non è la qualità della persona che sarà presidente della federazione, ma la capacità di trovare insieme le modalità per affrontare, per esaminare e per trovare delle mediazioni e delle sintesi sui problemi esistenti. Se non si fa questo, chiunque va a fare il presidente della federazione non riesce a risolvere i problemi.
5: Voltiamo pagina, tennis, primi match agli internazionali d'Italia. Dalle 20:30 Cina in campo contro il belga Bloch. Tra le donne, subito eliminate le azzurre Stefanini e Urgesi. Grant vince il derby con Pigato, mentre in serata Basiletti e Cocciaretto sfidano Tomljanovic e Kraus. Volley, finali scudetto di Superlega, Perugia vicina alla festa tricolore. Gli Umbri conducono la serie al meglio delle 5 partite per 2-0 e stasera tornano in campo tra le mura amiche del Palabarton per affrontare Civitanova. In caso di successo, i Black Devils alzerebbero al cielo il terzo scudetto della loro storia. Si comincia alle 20:30. È tutto dallo sport.
4: Manila News.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
4: Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Davis My Dog.

Due grandi successi senza interruzione. Ebbene sì, due grandi successi senza interruzione anche per aprire la nostra terza e ultima ora insieme nell'EP Hour di Radio Manila con Davis Maidò fino alle 18. Siamo partiti con Nicolò Filippucci, Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore. La scelta musicale è quella di Giancarlo da Torino. E poi è arrivata Elettra Lamborghini con Voilà. La scelta musicale è quella di Francesco che ci ascolta da Alba, sempre al 338 50 38 908, dove suonano le vostre canzoni preferite. Tra pochissimo dobbiamo fare anche degli auguri di buon compleanno, lo faremo tra poco. Ciao, siamo Robby e Paolo, stiamo andando a Isogni in Valle d'Aosta per tifare la rappresentativa provinciale U14 di Cuneo. Vorremmo ascoltare We Are the Champions dei Queen, e chi non ascolta Radio Manila è sempre game over, è sempre forza Cuneo.

0: are the champions, i Queen. Adesso dobbiamo fare tantissimi auguri di buon compleanno a Maya da parte della zia Maria, di Piccoli Capricci di Via Tripoli a Torino, perché Maya oggi compie 11 anni. Allora zia Maria vuole dirti: Maya, tanti tanti auguri da parte mia con tantissimo amore, noi ci uniamo a lei. Buon compleanno Maya.
1: Ciao, sono Lorenzo Balducci e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: CMC Creative Steel a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
4: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC Creativesteel.it 335 80 90 761.
5: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
6: Cascina Capello, dai pascoli al fornello, cuciniamo le carni che alleviamo.
7: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
6: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
8: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in Corso Alessandria 109.
9: Sei grande, grande, grande.
8: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti in Corso Alessandria 109.
9: Sei grande, grande, grande, Asta del Mobile. Sei solamente tu.
10: Asta del Mobile, geniale, vero?
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box con Davis Maidò.

0: me. La nuova di Fulminacci si intitola Maledetto me. La scelta musicale è quella di Vittoria. Ciao Vittoria, da Chivasso al 338 50 38 908. E adesso nel nostro Happy Hour arriva anche lei, arriva la nostra Vita. Ciao Vita.
1: Ciao caro Davis. Se ti fosse possibile, mi faresti ascoltare Cenerentola innamorata di Marco Masini? E fosse già passato un qualcosa di Claudio Baglioni.
0: Va bene.
1: Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi da Vita. Ciao.
0: Ciao Vita, un bacio, buon pomeriggio. Che cosa avrà scelto per la nostra Vita la nostra signorina Manila 9001? Avrà scelto Masini o Baglioni?
2: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.

0: E la nostra signorina ha scelto Marco Masini con Cenerentola innamorata. Masini gettonatissimo qui su Radio Manila. Ciao Manila, sono Mattia da Novara e vorrei chiederti Destri di Gazzelle. Un abbraccio a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Mattia da Novara, salutiamo Mattia e ascoltiamo Gazzelle con Destri. E su questa canzone salutiamo anche Luciano da Grugliasco che ci ascolta sempre, vero? Ciao Luciano.
1: Improvviso.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buon pomeriggio, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo del Verbano Cusio Ossola. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 64 nel comune di Vogogna e sulla provinciale 40 nel comune di Stresa. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità. Radio Manila.
10: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Anche a 20 anni si muore Blanco su Manila. La scelta musicale è quella di Anna da Fenestrelle. Ciao Anna, buon pomeriggio e adesso un po' di larità con la prossima canzone. Chi la sceglie?
1: Ciao Radio Manila, sono Mattia, sto tornando dal Marocco insieme a Pasquale.
0: Ciao Mary Mattia. Manzia.
1: Vorremmo ascoltare Sarà perché ti amo.
0: No vabbè.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Beh, tornano dal Marocco, quindi vi siete fatti un bel viaggio, ragazzi. Allora continuate a festeggiare, anche se siete tornati a casa con loro, con i ricchi e poveri. Sarà perché ti amo. Alzate tutto il volume, eh.

Sarà perché ti amo, i ricchi e poveri, io ballata e cantata tutta, insieme a me voi e alla nostra signorina Manila 9001, tutte a cantare e ballare. Ciao Manila, sono Lucia, mi metteresti per favore la canzone di Mango Oro? La dedico alle mie colleghe del Recaro Reparto Laminazione, grazie mille e buona giornata. Ciao Lucia, grazie a te, Mango è in arrivo anche per le tue colleghe.

0: Mango con Oro ci porta un appuntamento speciale per tutti i nostri manilosi e non solo. Ebbene sì, perché cari manilosi, l'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco in provincia di Torino continua la sua missione al fianco delle persone con disabilità. Dopo il grande successo degli scorsi anni, venerdì 15 maggio alle 20:30 torna l'appuntamento solidale al Salone La Nave di Grugliasco in provincia di Torino, dove vi aspetta il grande spettacolo tributo a Renato Zero. Una serata indimenticabile con il corpo di ballo La Cubanita e con il patrocinio del comune di Grugliasco e il sostegno di Crédit Agricole. E allora sostieni anche tu la ristrutturazione dei locali dell'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco in provincia di Torino. Prenota subito il tuo biglietto al numero 340 00 66 847, ripeto 340 00 66 847, e divertitevi ed emozionatevi con questo grande spettacolo tributo a Renato Zero venerdì 15 maggio presso il Salone La Nave di Grugliasco in provincia di Torino. Tutto organizzato a favore dell'isola che non c'è. L'isola che non c'è. Eh sì, per un futuro senza barriere.
1: Ciao, sono Rosa Chemical e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Prevenire è meglio che curare e alla Loggia è anche gratuito. Sabato 9 maggio la Loggia in Piazza Cavour ospita la quinta giornata della prevenzione loggese. Dalle 8:30 alle 16 approfitta di visite specialistiche e screening senza prenotazione. Cuore, vista e molto altro con i medici dell'ASL TO5 e l'impegno del Lions Club Stupinigi. Un evento aperto a tutti per rimettere la salute al centro. Sabato 9 maggio Piazza Cavour alla Loggia. Ingresso libero, prevenzione garantita. Non mancare.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto 340-233-1359.
4: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto per durare. Oggi è raddoppia la bontà. Scegli due pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Torino, in via Principi da Caia 59. Panacea Social Farm, il pane che sa di pane.
5: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi, per te, ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1.200 euro anziché 1.700. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni. I rateizi fino a 36 mesi, a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila Box con Davis Maidò.

0: Emer Comic con Bacci Piano, la scelta musicale è quella di Beppe che ci ascolta da Cuneo. Ciao Beppe, buon pomeriggio, e adesso arriva lei, la nostra zuccherosa.
1: Ciao Davidson, tupi. Se poi mi metti Saif con Tu mi piaci tanto, grazie, un abbraccio.
0: Un abbraccio a te, cara zuccherosa Giusy, tu mi piaci tanto. Tu

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armato.

0: Tanto Safe ci porta all'ultimo audiomessaggio dell'Happy Hour, sentiamolo insieme.
1: Buon pomeriggio Davis, sono Cristina di Torino.
0: Ciao Cristina.
1: Senti, per favore, mi metteresti mica Dancing Queen degli ABBA?
0: Ma certo che
1: la
0: sì.
1: La dedico alla mia collega Manuela che è qua con me.
0: Ciao Manuela.
1: Infermiera Aurora e a tutti i pazienti che sono in sala d'attesa in ambulatorio e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao.
0: Ciao, li saluto anch'io ragazzi, se non l'avete ancora fatto e amate gli ABBA, fatevi questo regalo, regalatevi un weekend a Londra, andate all'ABBA Voyage, questa arena che è stata costruita appositamente per gli ABBA e lì potrete assistere proprio a un grande concerto degli ABBA con loro, come ai vecchi tempi, i loro ologrammi, ma è tutto talmente reale che le emozioni si susseguiranno una dopo l'altra.

0: Dancing Queen, non smettete mai, ragazzi, di ballare ad occhi chiusi, perché è bello ballare ad occhi chiusi, soprattutto con una canzone del genere, e pensare, fare un viaggio emozionale incredibile. Sono le piccole cose davvero che sono grandi poi alla fine, no? Che sono davvero immense, quelle che ci fanno stare bene. Da Davis è tutto, vi lascio con Mariella Vitale con il suo Happy Time fino alle 21. Noi ci risentiamo nell'Happy Hour di Radio Manila, puntualissimi, venerdì alle 18. Mi raccomando, fate i bravi. Ciao!
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 18 e un minuto.
5: Sport. A chi piace la Spini?
6: A tutti i bambini.
7: Anche agli altini.
8: E per palati sopraffini
9: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
10: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
11: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
12: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
13: Allora, per Anna e Paolo, quel gelato. Sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
14: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
13: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
17: Una buona serata da Barbara Salandri. Si complica sempre di più la posizione di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Gerlasco. Il 38enne accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi sarebbe stato intercettato mentre era in auto da solo e i PM di Pavia avrebbero fatto ascoltare alcune sue frasi compromettenti al fratello della vittima, Marco Poggi, sentito oggi in procura come persona informata sui fatti. Ho visto il video di Chiara e Alberto, avrebbe detto Sempio, che in un'altra intercettazione avrebbe anche ammesso di aver chiamato la 26enne prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dopo aver rifiutato di parlare con lui. Oggi anche Andrea Sempio si è presentato in procura a Pavia, dove è rimasto per quasi 4 ore, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sembrano vicini ad una svolta i negoziati tra USA e Iran. Se Teheran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario riprenderanno i bombardamenti con un'intensità molto superiore rispetto al passato, scrive sul suo social Truth il presidente USA Trump. Molti media americani, a partire da Axios, danno per vicina l'intesa. Si tratta di un memorandum di una sola pagina, in 14 punti, che saranno negoziati nei successivi 30 giorni. Il memorandum sarà firmato da Teheran entro 48 ore. Ieri il capo della Casa Bianca aveva parlato di significativi progressi negoziali e aveva deciso di sospendere l'operazione militare Project Freedom nello stretto di Hormuz di protezione delle navi. La premier Giorgia Meloni è arrivata al cimitero di Gemona del Friuli per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio del 1976 sconvolse il Friuli Venezia Giulia. Una scossa sismica di magnitudo 6.5 provocò 990 morti e oltre 3.000 feriti. Ad accoglierla il presidente della regione Massimiliano Fedriga e il sindaco Roberto Revelant. Calcio Champions League all'Allianz Arena, si sfidano questa sera Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Si parte dal 5-4 in favore dei francesi. Chi vince guadagna l'accesso in finale contro l'Arsenal. Fischio d'inizio alle 21. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Manila News.
15: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
15: Manila Box con Mariella Vitale.

Pausini, immensamente buon pomeriggio, bentrovati cari amici manilosi, bentrovati nel Manila Box Happy Time. 18 e 8 minuti primi, siete con la Vitale fino alle 21, vede suono qui su Radio Manila. Al nostro numero inviate il vostro messaggio al 338 50 38 908, mandate un messaggio vocale, un messaggio di testo, insomma come vi è più comodo, e fatevi accompagnare dalla vostra musica preferita. Oh, siamo arrivati a mercoledì e si scollina la settimana, si comincia già a intravedere qualcosa di interessante all'orizzonte, ma cominciamo subito, dai, cominciamo con il messaggio che arriva da Nene. Ciao Radio Manila, mi fai ascoltare la tala del granchio di Brescia? Grazie, un saluto da Pianezza, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: La Tana del Granchio di Brescia apre il nostro appuntamento di oggi in questo splendido, dai, bello, bellino, 6 maggio, questo mercoledì. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Mariella, buon pomeriggio, sono Roby.
0: Ciao Roby.
1: Meno male che è uscito un po' di sole, che qui stavamo già marcendo tutto.
0: Esatto.
1: Però domani mattina devo chiedere ad Alice quanto dura, perché qui vedo già dei nuvoloni che non mi piacciono proprio per niente.
0: Bisogna chiedere.
1: Stasera farei un salto nel passato con Giulia di Gianni Togni, che ne dici?
0: Ok.
1: Saluto Cristina di Torino, Giacomo di Peveragno e Daniele di Saluzzo. E ricordo a tutti di restare appiccicati, perché chi non ascolta Radio Manila
0: com'è?
1: È un super super game over.
0: Bravo Roby.
1: Un saluto da Roby di Sommariva, ciao a tutti.
0: Ciao, arriva Gianni Togni.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Giovanni Caccamo, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kilobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
2: Kilobit è la soluzione per la tua comunicazione.
1: Vuoi saperne di più? Visita kilobit.it.
2: Kilobit con la K.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in corso Alessandria 109.
4: Sei grande, grande, grande.
3: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti, in corso Alessandria 109.
4: Sei grande, grande, grande, Asta del Mobile, sei solamente tu.
2: Asta del Mobile, geniale, vero?
5: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

cambia re per Vittorio di Brandizzo. 338 50 38 908. Inviate il vostro messaggio attraverso WhatsApp e richiedete la vostra canzone preferita qui sul numero 1 in Piemonte su Radio Manila. Saluto Marcella, Mariella, posso scrivere buonanotte? Perché? Perché? Perché qui in provincia di Novara è tutto nero e grigio e tra poco viene giù il mondo, come sembrava stamattina. Quindi chiedo, balliamo sul mondo di Ligabue. Grazie, buona serata a chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Salutoni Marcella, dopo la pioggia delle 13 con temporale, più tardi era uscito il sole e adesso è di nuovo come se fosse notte. Ai ai ai, sarà così, mi sa tanto, fino al 15 di maggio, cara Marcella. Però, voglio dire, è instabile. Ecco, non è che è sempre così. Un po' sì e un po' no. Quando si dice il tempo instabile vuol dire che è un po' come oggi, no? No, si sta rannuvolando? No, ma veramente no. Ecco, questa è l'instabilità. Però non è instabile, anzi è stabilissimo.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza e tra Sito e la statale 24 in direzione Aosta. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Questo è l'ultimo singolo di Sabrina Carpenter, House Tour, la scelta musicale in questo caso di Alice della provincia di Cuneo. Ciao Alice, buon pomeriggio, ormai quasi buonasera anche a te. Ciao Mariella, sono Caterina e vorrei ascoltare Polvere di Olly, la voglio dedicare alla mia bella family, a tutti voi della radio, grazie, e a tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manila è game over, arriva Olly.
1: Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: cara Mariella, come stai? Ben arrivata.
1: Ciao.
0: Io tutto bene, sono al lavoro.
1: Tanto
0: e
1: per cambiare.
0: Avrei piacere di ascoltare Africa dei Toto, se puoi, stasera.
1: Certo,
0: ti
1: certo.
0: Ringrazio, la dedico a te e a tutti i manirosi. A te mando un bacio, saluto tutti, ricambio i saluti di Roby di Sommariva. Saluto anche tutti i manilosi più affezionati e chi non ascolta Radio Manila, ovviamente game over.
1: Certo.
0: Daniela da Saluzzo, grazie.
1: Ciao Daniela,
0: ciao.
1: Arrivano i Toto.
2: Questo è Rock.

0: La bellezza dei Manila Box è proprio questa, grazie soprattutto alle vostre scelte musicali. Si viaggia nel tempo, si viaggia attraverso la musica, attraverso gli anni, i decenni, i vari stili musicali, i vari generi musicali. Qui siamo nel 1982, ed erano i Toto con Africa. Sentiamo invece, no, devo leggere, mandateli però i messaggi vocali, dai, così trasmettete insieme a me, fate la trasmissione insieme a me. Ciao Radio Manila, sono Federico di San Quintino, se possibile vorrei ascoltare la canzone italo disco dei The Colors e, se non fosse possibile, Tanta voglia di lei dei Pooh, oppure Dillo alla luna di Vasco Rossi. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila Game Over. Caro Federico, buona la prima, arrivano i The Colors.
1: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, say game over.

0: Ciao ragazzi, siamo in Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto perdurare. Oggi è raddoppia la bontà. Scegli due pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Torino, in via San Massimo 5. Panacea Social Farm. Il pane che sa di pane.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, La Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, La Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338 886 3442.
5: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
8: Mi hai detto di tutto per il segno di invaso. Sopra.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

per la Claudia di Moncalieri che sta rientrando a casa. Oh, in questo momento mi sento un po' come Enrico Mentana. Vi spiego perché tra poco, perché è arrivato un messaggio che arriva dal Portogallo ed è quello di Nick, il poeta guerriero. Ciao Mariella, sono il poeta guerriero Nick dal Portogallo. Ci faresti ascoltare Sledgehammer di Peter Gabriel? Grazie. Sei invitata anche tu, come i tuoi colleghi, i manilosi tutti, miei ospiti che è terzaira. Adesso io non so se lo pronuncio bene ed è qui che mi sento come Mentana, perché non so la pronuncia corretta di questa città in Portogallo, un po' come perché dico Mentana, perché ho sentito io con le mie orecchie, poverino, quando doveva dire durante un notiziario disse a Venaria o Borgaro, ecco, quindi gli accenti se non si conoscono, non si è nella zona, difficile saperli. Adesso non so se ho pronunciato bene. Chi non vi ascolta è game over. Ok Nick, allora io ho invitato tutti i manilosi, adesso saranno fatti tuoi, perché come ben sai è la radio più ascoltata in Piemonte, siamo in tanti, i manilosi sono tantissimi, attenzione, le parole, magari sei preso in parola, arriviamo tutti lì a terzeira, sarà terzeira, sarà non lo so, vabbè, comunque ragazzi manilosi, avvisatemi, si parte, eh?

Gabriel, Sledgehammer, sono le 18:56. Allora, Nick, il poeta guerriero dal Portogallo, da Terceira, mi conferma che la pronuncia è giusta, però manca un pezzo, Perché Nick, il poeta guerriero, non ci ha detto che Terceira è un'isola del Portogallo, quindi è un po' tipo le Canarie, no? Ecco, però solo che è nel Portogallo, sì, ecco, così. E insiste, vi aspetto tutti, quindi cari manilosi, sappiate che siamo tutti invitati, ospiti di Nick il poeta guerriero, in Portogallo, alla isla Terceira, visto quante ne so, organizziamoci, facciamo... solamente che forse lui non sa che siamo circa 600.000, però vabbè, sono dettagli questi che verificheremo poi successivamente se è a posto per tutti, perché insomma siamo un po' in tanti. Ciao Radio Vanilla, sono Victoria, mi puoi mettere Ossessione di Samurai J? Grazie, e chi non ascolta Radio Vanilla è game over.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 19:01.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco, conclusi oggi gli interrogatori. Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Marco Poggi, fratello della vittima, lo ha difeso negando la presunta infatuazione dell'amico nei confronti della sorella e ribadendo che i due non avevano mai avuto rapporti. Ma i PM di Pavia gli hanno fatto ascoltare alcune intercettazioni in cui Sempio, parlando da solo in macchina, avrebbe detto: ho visto il video di Chiara e Alberto. In un'altra intercettazione avrebbe anche ammesso di aver chiamato Chiara prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dopo aver rifiutato di parlare con lui. Oggi anche Sempio si è presentato in procura, dove è rimasto per quasi 4 ore, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere.
0: L'economia.
2: L'ipotesi di un'intesa tra USA e Iran e la possibile riapertura dello stretto di Hormuz mettono le ali alle borse europee, che chiudono sui massimi di giornata. Brilla Piazza Affari, che si attesta a più 2,35%. In forte flessione anche lo spread BTP Bund, che scende a 75 punti base. Avvio con il segno più anche per Wall Street. E i venti di pace in Medio Oriente fanno crollare anche i prezzi di petrolio e gas. Il greggio americano scende intorno ai $95 al barile, il Brent poco sopra i $102 al barile. Giù anche il gas, con le quotazioni ad Amsterdam poco sotto i €44 al megawattora. L'impatto a breve termine della guerra in Iran e Medio Oriente sull'offerta mondiale di petrolio è superiore a quello registrato complessivamente nelle crisi energetiche precedenti. È probabile che lo shock comprima i redditi reali e penalizzi la domanda interna, con rischi per investimenti e consumi. A lanciare l'allarme è Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della BCE, intervenendo al Festival dello Sviluppo Sostenibile di Milano. Una situazione già seria, che potrebbe anche peggiorare, per questo la Banca Centrale Europea è pronta ad intervenire sui tassi di interesse. Vendite al dettaglio in aumento a marzo rispetto al mese precedente, lo rileva l'Istat, aggiungendo che su base annua si registra una crescita del 3,7% in valore e del 2,1% in volume. Aumentano sia le vendite dei beni alimentari sia dei beni non alimentari, specie informatica e telefonia. Secondo i dati, il valore delle vendite al dettaglio è in crescita per tutte le forme distributive rispetto a marzo 2025. In particolare il commercio elettronico segna un più 11,2%. Oltre 900.000 lavoratori da assumere nelle imprese del Made in Italy nel triennio 2026-2029, ma attenzione alla difficoltà di reperire competenze. Secondo i dati del sistema informativo Excelsior di Unioncamere, presentati oggi in un convegno a Roma, la difficoltà di attrarre i profitti richiesti raggiunge il 55% delle assunzioni nei settori di eccellenza dell'Italia: meccatronica, agroalimentare, legno, arredo e moda. Quasi 6 milioni di italiani rinunciano alle cure a fronte di solo un terzo delle risorse PNRR stanziate per la sanità utilizzate, e organici dove mancano decine di migliaia tra infermieri e medici. In questo quadro, Lega Coop ha presentato il proprio progetto salute, con il quale offre il contributo degli oltre 5.000 medici associati per rafforzare la sanità territoriale pubblica. La cooperazione può essere una leva concreta per costruire una sanità più vicina ai cittadini, ha sottolineato il presidente di Lega Coop, Simone Gamberini. Più efficiente e più equa, sottolineato. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Manila News. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Mariella Vitale.

Antonacci, You and Me, sul nuovo singolo. Questa era la scelta di Linda Di Bra. Ciao Linda. Intanto siamo nella seconda ora del nostro Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna fino alle 21 con la vostra musica preferita qui sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila. 338 50 38 908 per richiedere e inviare attraverso WhatsApp la vostra scelta. Ovviamente saluto Clark Kent, questo è ovviamente un soprannome, ma che scrive: ciao, sono Clark Kent e vorrei dedicare Tu sei per me di Nigiotti al mio meccanico bello. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

0: dite?
1: Tu sei per me, Enrico Nigiotti. Siamo arrivati così alle 19:12. Buon pomeriggio, Radio Manila. Mi piacerebbe ascoltare Mina con Volami nel cuore. Vi ringrazio. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Un saluto a tutti da Vilma. Ciao Vilma, arriva Mina.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben 3 vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839, ripeto 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
4: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
5: Ma vai da Totac!
6: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
7: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
8: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
1: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kirobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
9: Kirobit è la soluzione per la tua comunicazione.
1: Vuoi saperne di più? Visita kirobit.it.
9: Kirobit con la K.
10: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
11: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
10: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
12: Allora, per concludere?
13: Assemblea sociale alle 16 e cena alle 19.30.
12: 22.15 Ezio Greggio. E la Royal Party Band?
13: Confermata 23.30.
12: Bene, ottimo lavoro.
14: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
17: Manila Box con Mariella Vitale.

Riccardo di Carmagnola, ciao Ricky, buona serata anche a te. 19:22, c'è la Vitale con voi e sono anche con il messaggio che è arrivato da Martino, che è compulsivo con il ditino e ci stiamo facendo due risate perché aveva l'ansia, diceva ma quando me la passa, e ha mandato qualcosa a ripetizione così proprio compulsivamente, 5 stessi identici messaggi, senza sapere che facendo così il messaggio va per ultimo perché torna in cima, e io che parto dal basso in ordine cronologico probabilmente no, ritarda semplicemente la messa in onda. Però combinazione, ero già pronta con il suo messaggio e quindi è andata bene. Martino, dai, ciao Radio Manila, sono Martino e volevo chiederti se potevi mettere Oh Melancholy Hill dei Gorillaz. Come sempre, chi non ascolta Radio Manila è game over, arrivano i Gorillaz.

0: Ciao Radio Manina, sono Jessica da Dogliani.
1: Ciao.
0: Vorrei
1: Jessica.
0: Ascoltare completamente di De Giornalisti,
1: okay,
0: e Tommaso Paradiso e salutare tutti quelli che mi conoscono.
1: Okay.
0: Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Buona serata a tutti.
1: Buona serata anche a te, Jessica. Arrivano dei giornalisti, questa è la loro completamente.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo del Verbano Cusio Ossola. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 64 nel comune di Vogogna e sulla provinciale 40 nel comune di Stresa. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

0: un anno sabbatico che terminò, anzi è terminato da pochissimo, è tornata in gran forma, tra l'altro anche dimagritissima, e si è beccata pure tutte le critiche del siccome lei promuoveva il fatto di essere orgogliosa del proprio peso, della propria rotondità, eccetera eccetera. Apparsa così dimagrita, naturalmente gli haters hanno subito detto: ecco, vedi, predicavi bene, adesso razzoli male perché sei diventata magra. Ma insomma, non va mai bene niente. L'abbiamo appena ascoltata, sono arrivate così le 19:37, siete con La Vitale e fino alle 21 ve ne suono. Inviate il vostro messaggio al 338 50 38 908. Ed è la volta del messaggio di Giovanna, che saluto. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Mara Sattei, Le cose che non sai di me. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Lo sai con me, cioè lo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: volge al termine questa giornata che non annuncia della pioggia, cioè è una bella notizia questa. Finalmente rientrerò a casa senza i tergicristalli accesi. Che bella notizia che vi ho dato. Sentiamo chi c'è.
1: Buonasera,
0: avanti.
1: Cara Mariella, sono Serena.
0: Ciao Serena.
1: Io e le mie colleghe volevamo chiederti, visto che noi facciamo quasi sempre la notte, se potevi cambiare il tuo turno,
0: cioè
1: fare dalle 9 a mezzanotte, così almeno ti sentiamo un po' di più, no?
0: Hai capito?
1: E non sarebbe male, almeno siamo un po' più in tua compagnia, visto che ci sei molto simpatica.
0: Ma grazie, sei gentilissima.
1: E avevamo pensato questo, abbiamo detto proviamo a chiederle.
0: Adesso
1: e mentre, se gentilmente ci potresti mettere la canzone di Marco Masini, Vaffanculo,
0: Te
1: la dedichiamo a te, ma con simpatia. E la dedichiamo a tutte alle mie colleghe.
0: Ecco, così, simpaticamente.
1: Una buona serata, chi non ascolta Radio Manina è game over. Ciao, Serena. Bellissima, un bacio.
0: Ciao Serena. Allora, sei un po' distratta, non sei una manilosa di vecchia data, perché devi sapere che per quasi 2 anni io ho fatto proprio quel turno dalle 21 a mezzanotte qui a Radio Manila, ed è dal mese di novembre che sono passata nella fascia più alta, cioè dalle 18 alle 21. Dove eri tu? Dove eri in quell'anno e mezzo in cui io facevo dalle 21 a mezzanotte?
2: Ciao, sono Marco Masini, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, sono Paola.
1: Ciao, sono Chiara.
0: E se non ascolti Radio Manila,
1: sei game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Prevenire è meglio che curare e alla Loggia è anche gratuito. Sabato 9 maggio la Loggia in Piazza Cavour ospita la quinta giornata della prevenzione loggese. Dalle 8.30 alle 16 approfitta di visite specialistiche e screening senza prenotazione. Cuore, vista e molto altro con i medici dell'ASL TO5 e l'impegno del Lions Club Stupinigi. Un evento aperto a tutti per rimettere la salute al centro. Sabato 9 maggio Piazza Cavour alla Loggia. Ingresso libero, prevenzione garantita. Mancare.
5: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
6: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16, assemblea dei soci. Alle 19.30, cena sociale. Alle 22.15, spettacolo con Ezio Greggio. E dalle 23.30, la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
7: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in Corso Alessandria 109.
8: Sei grande, grande, grande.
7: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti in Corso Alessandria 109.
8: Sei grande, grande, grande. Asta del Mobile, sei solamente tu.
9: Asta del Mobile, geniale, vero?
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale.

0: così, proprio così, MHM per la Daniela di Milano che sta rientrando a casa anche lei. Sono le 19:52, sarebbe anche ora, cara Daniela. Buona serata anche a te. 338 50 38 908. Se avete piacere di scegliere una canzone e farvi accompagnare dalla vostra canzone, dalla vostra musica preferita qui su Radio Manila, potete farlo in qualunque momento. 24 ore su 24 siamo sempre in diretta per pronti ad accogliere i vostri messaggi e le vostre richieste. Saluto Serena che mi ha confermato che già da 2 anni fa mi ascoltava anche la sera. Ciao ragazze, buon lavoro, comunque in ogni caso sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Stella da Carrù.
0: Ciao,
1: e vorrei
0: Stella.
1: Richiedere Beauty and Beat di Justin Bieber. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un pollo game over.
0: Ecco, è un pollo, ecco, questa è nuova. Justin Bieber insieme a noi, insieme anche lui a Nicki Minaj.

0: richiesta, assolutamente, anche sebbene non sia un pezzo nuovo, anzi è del 2012, ma è super richiesta. Radio Manila, sentite un po'.
1: Radio Manila, sono Andrea e vorrei ascoltare Beauty and Beat di Justin Bieber.
0: Ecco,
1: e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, ciao ragazzi, l'avete appena ascoltata. C'è questa forma è incredibile, una proprio una valanga di richieste per questa canzone, che tra l'altro appunto non è neanche recentissima, anzi è abbastanza datata. Ciao carissima, siamo Maria e Monica e per questa sera vorremmo ascoltare il Tiro Mancino con la descrizione di un attimo. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Shopping selvaggio! Shopping selvaggio!
3: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
4: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura la cronaca con il delitto di Garlasco, ascoltato in procura a Pavia come persona informata sui fatti Marco Poggi, che ha difeso il suo amico Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta che volge al termine. Ma la posizione del 38enne sembra complicarsi. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
8: È stato ascoltato dai PM di Pavia per circa 2 ore Marco Poggi, il fratello di Chiara, uccisa 19 anni fa nella villetta di Garlasco, ha difeso nelle sue deposizioni Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio, negando la presunta infatuazione dell'amico nei confronti della sorella, ribadendo che i due non avevano mai avuto rapporti. Marco Poggi ha anche detto di non aver mai visto i video intimi tra Chiara e il fidanzato Alberto Stasi, che erano nel PC di famiglia al quale lui e Sempio, allora 19enni, avevano libero accesso. Una versione la sua smentita dai PM di Pavia, che avrebbero fatto ascoltare a Marco Poggi alcune intercettazioni compromettenti di Sempio. Il 38enne, parlando da solo in macchina, avrebbe detto: ho visto il video di Chiara e Alberto. E in un'altra avrebbe ammesso di aver chiamato Chiara prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dopo aver rifiutato di parlare con lui. Oggi anche Sempio si è presentato in procura, dove è rimasto per quasi 4 ore, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere.
7: Forse ad una svolta ai negoziati tra USA e Iran, l'intesa questa volta sembra vicina per porre fine al conflitto e per la riapertura dello stretto di Hormuz. Trump si mostra ottimista, firma possibile già la prossima settimana. Sentiamo Nicola Compagnoni.
9: I segnali ci sono, la speranza pure, un'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto questa volta sembra davvero vicina. La notizia l'ha lanciata il solitamente informatissimo sito americano Axios. Ci sarebbe già un memorandum di una sola pagina in 14 punti che, una volta firmata da Teheran, verranno negoziati poi dettagliatamente nei successivi 30 giorni. Se l'Iran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti, in caso contrario però riprenderanno i bombardamenti con un'intensità mai vista prima, fa sapere il presidente americano Trump, che poi esclude un nuovo round di colloqui con gli inviati americani Witkoff e Kushner, ipotizzando la firma di un'intesa addirittura la prossima settimana prima del suo viaggio in Cina previsto per il 14 e 15 maggio. Si attende ora la risposta di Teheran, che fa filtrare una certa cautela. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili.
7: Chi ha vissuto quel dolore sa bene che non stiamo facendo memoria di un avvenimento qualsiasi, ma di un evento che ha segnato la storia di questi territori e dell'intera Italia. Lo ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo a Gemona per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio del 1976 sconvolse il Friuli Venezia Giulia, provocando quasi 1000 morti e oltre 3000 feriti. Il modello Friuli è stato il migliore esempio di ricostruzione post-sismica che l'Italia abbia conosciuto fino a oggi, a ricordare dato anche la Premier Meloni. Chiudiamo con il calcio. Champions League, attesa quasi finita per Bayern Monaco Paris Saint-Germain. All'Allianz Arena si riparte dal 5-4 dell'andata in favore dei francesi. In palio il biglietto per la finale di Budapest, in programma il prossimo 30 maggio contro l'Arsenal. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Manila News.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Mariella Vitale.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Radio Manila, sono Chiara e sono al lavoro e vorrei ascoltare We Are The World di USA for Africa. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. L'abbiamo appena ascoltata, cara Chiara. Ti auguro buon lavoro, non so a che ora finisci, però insomma davvero ti sono vicina. 20 e 10 minuti primi, siete con la Vitale fino alle 21, vi le suono e se volete potete ancora inviare i vostri messaggi al 338 50 38 908 per richiedere proprio la vostra canzone preferita. Saluto adesso Giusy. Cara, ciao Marillina, mi faresti ascoltare Sei la più bella del mondo di Raf? Grazie, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila Game Over, Giusy dalla pioggia? Mi sa che il T9 ti ha giocato un brutto scherzo, Giusy? Adesso non ho capito se l'hai fatto apposta perché magari sta piovendo, ma non sta piovendo, dai. Quindi sei Giusy della loggia, della la loggia, ecco. Che non è della loggia, ecco, c'è sempre un po' di confusione, però mi fa

0: Ragazzacce e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro. Ciao.
1: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Beneva Genna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
4: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiutin.it. Casa Più Tin, per un soggiorno da sogno.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, del Manila Box.
10: Manila Box, con Mariella Vitale.

bel po', che non si risentiva, un grande tormentone, questo. Rosé e Bruno Mars, Up to per Bruna dalla provincia di Asti, che poi Aperture non è nient'altro che un gioco che fanno i ragazzi coreani, che insomma detta così è il gioco dell'appartamento, no? Così si dice, che è un popolarissimo gioco alcolico, tra l'altro coreano. E come si fa? Praticamente i partecipanti impilano le mani, dai che lo sappiamo giocare anche noi questo, chiamano un numero e chi toglie la mano corrispondente al numero finale del

Ti penso sempre quando arrivano così le 20 e 24 su Radio Manila, ancora la Vitale con voi fino alle 21 ed è la volta di Massimo. Buonasera Radio Manila, ciao Mariella, sono Massimo e volevo dedicare Più bella cosa di Eros Ramazzotti a Maria. Grazie e chi non ascolta Radio Manila è game over.

Così alle 20 e 29 minuti primi. Ciao Radio Manila, ciao Mariella, sono Luigi di Villafranca. Mi fareste ascoltare Eddie Brock con Non è mica te? Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Eccola qui.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
3: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Bob Sinclair e Chiesa per un grande successo che è stato dei New Shoes, ma nella versione ovviamente 2026, con lo stile inconfondibile di Bob Sinclair grazie alla scelta musicale di Mara di Buccinasco. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: E ciao Mariella. Sono Carola e con mia mamma Mariella.
0: Ah, ecco.
1: Vorrei ascoltare Poesie Clandestine di H7, okay. E LDA.
0: Sì.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Grazie, ciao.
0: Ciao anche alla tua mamma, che stranamente, guarda, ne trovo veramente poche di persone che si chiamano Mariella, ma guarda un po', ciao.
2: Se bastasse una

0: DH7, poesie clandestine, 20:40. Ciao Mariella, sono Lucia. Mi metteresti per favore la canzone di Achille Lauro, Comuni Immortali? Grazie mille e buona serata. Arriva Achille.
1: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
2: Ma vai da Totac!
3: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooroDoro.it.
8: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con OPLA. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. OPLA, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/OPLA.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

Joe su Radio Manila, grazie alla scelta musicale di Stefano di Lombriasco. Ciao Stefano, buona serata, sono gli ultimi 10 minuti insieme alla Vitale, dopodiché arriverà Sergio Melito per accompagnarvi fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night. Ciao, buonasera Radio Manila, ciao Mariella, sono Emanuela e vi ascolto da Busto Arsizio. Io vorrei, se possibile, ascoltare Cremonini con la nuova stella di Broadway, perché mi ricorda la meravigliosa settimana trascorsa l'anno scorso in questo periodo a New York, ed erano e sono delle sensazioni meravigliose. E allora arriva Cesare Cremonini.

0: Broadway, Cesare Cremonini, ci fa quasi arrivare al termine del nostro appuntamento per oggi, quasi, quasi, perché prima abbiamo un altro messaggio, sentiamolo un po', avanti.
1: Ciao Mariella Vitale,
0: ciao.
1: Sono Mauro da Bagnolo, il barbiere.
0: Ciao,
1: anch'io
0: Mauro.
1: Mi ricordo quando facevi dalle 21 alla mezzanotte, che mi facevi la chiusura, mi facevi compagnia per la chiusura del negozio. Sto tagliando i capelli
0: ancora?
1: A un grande amico, Pietro, salutamelo e dedicaci una
0: ciao,
1: canzone,
0: Pietro.
1: Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ma ciao Mauro, ma a Bagnolo fino a che ora lavorate voi barbieri? Quindi se qualcuno ha bisogno di un taglio veloce magari un po' tardi, viene fino a Bagnolo e si trova, è così? No vabbè, oh, ma sono quasi le 9, ragazzi, sono senza voce io.

Allora, Gin Brown, Because the Night, 2:21, giunto il momento di salutarci anche per oggi. Vi lascio davvero in buonissime mani quelle di Sergio Melito con la vostra musica preferita. Sarà sicuramente fantastico arrivare fino alla mezzanotte, e vi lascio con l'ultimo messaggio che è arrivato dalla Silvia di Alessandria. Ciao Mariella, mi fai ascoltare l'ultima di Alex Warren, Fever Dream? Grazie. E chi non ascolta Radio Manile Game Over, l'ascoltiamo e noi ci diamo appuntamento, se volete, domani qui su Radio Manila alle 18 con la Vitale. Ciao.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta!
3: Sono le 21 e 2 minuti.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
5: Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Sergio Melito.

0: Easy, Alicia Keys, questa era Empire State of Mind. Buon mercoledì sera, amici, bentrovati. Radio Manila, la numero uno in Piemonte, Sergio Melito con voi anche stasera. Pronti a dare inizio al Manila Box in the night, ovvero tre ore fino a mezzanotte al 338 50 38 908 in compagnia della vostra musica, che sarete proprio voi come sempre a richiedere. Quindi la scaletta la fate voi dall'inizio alla fine, e proprio dall'inizio cominciamo. Prima richiesta con un vocale, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Andrea, sono in macchina con mio figlio, vorremmo ascoltare Occidentali Scarma di Gabbani. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Cominciamo proprio con Andrea, buon via.

Occidentali Scarma, la prima di stasera nel Manila Box in the Night. Adesso, ciao carissimo Sergio, siamo Maria e Monica, ci fai ascoltare Tiziano Ferro con Stop, Dimentica, va bene, eccola qui.

0: dimentica.
1: Ciao, sono Giovanni Allevi e saluto con grandissimo affetto tutti i fantastici amici di Radio Manila.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: CMC Creative Steel a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
5: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC Creative Steel.it 335 80 90 761.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

8. Andiamo avanti. Ciao Radio Manila, sono Cristina, volevo ascoltare Non avere paura di Tommaso Paradiso, grazie. Ti accontento subito. Ciao Cristina.

0: Vanilla Box in the night prosegue, andiamo a sentire il vocale, chi c'è con noi?
1: Buonasera Radio Manila, la più potente in Piemonte che ce le suona quando vogliamo noi, anche la notte. Grazie a Sergio, grande Sergio e la signorina. Senti Sergio,
0: sì, dimmi
1: questa
0: tutto.
1: Sera gentilmente ti vogliamo chiedere Nostalgia Canaglia di Albano Romina e dedicarlo al grande Torino che mi ha fatto commuovere il 4 maggio. A tutti voi conduttori, a tutti i nostri clienti, nonesi e nonesi, e a tutti gli ascoltatori. Un abbraccio caro a tutti, chi non ascolta Radio Manila è sempre, sempre Game Over. Logicamente anche Ciapparate. Mi raccomando, Sergio, la cosa più importante, appiccicati incollati, come dice Erika di Cuneo, che la saluto. Saluto tutti quelli che oggi ci hanno salutato durante la giornata. Ciao Sergio!
0: Ciao!
1: Buon lavoro e buon proseguimento di serata.
0: Grazie mille, buon proseguimento anche a voi, buon ascolto.

0: Andiamo con il prossimo messaggio, prossimo vocale.
1: No, sono Omar da Vinovo, volevo ascoltare Fuoco nel fuoco di Eros, se fosse possibile. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Perfetto, possibilissimo. Ciao Omar, buona serata con Fuoco nel fuoco.

Eros Ramazzotti, ciao, sono Silvia, vorrei ascoltare Crime of Passion di Bumblebee. Grazie, chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Perfetto Silvia, buon Manila Box.

0: Manila Box in the Night, 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Maurizio. È possibile ascoltare Bocca di Rosa di Fabrizio De André? Chi non ascolta Radio Manila è game over, Maurizio, certo!
1: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comandi

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto, e rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito, e quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme, e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la

0: notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Andiamo avanti, ciao, sono Marina, volevo chiedere di ascoltare Wildflower dei 5 Seconds of Summer, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

5 Seconds of Summer, Wildflower, 21:43 minuti. Andiamo avanti, ciao, sono Valerio da Cercenasco, è possibile ascoltare Tarzan Boy di Baltimora, grazie, un abbraccio. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Valeria, eccola qui, un salto agli anni 80, nel Manila Box in the Night c'è Tarzan Boy.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
1: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
2: Ma vai da Totac!
3: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
8: Radio Manila telesuona quando vuoi.

Quando sono le 21:50 minuti, siamo nella prima ora di Manila Box in the Night. Le vostre richieste, i vostri messaggi continuate a richiedere al 338 50 38 908. Andiamo avanti. Ciao Radio Manila, sono Carla. Puoi mettere gli articolo 31 con Non è un film? Grazie. Certo Carla, eccola qui.

0: vita non è un film.
1: E con la prossima andiamo a chiudere la prima ora di Manila Box in the Night. 338 50 38 908 fino a mezzanotte, ve lo ricordo. Cari manilosi, c'è il Manila Box in the Night con Sergio Melito, quindi richiedete, mandate un messaggio vocale, un messaggio scritto, ditemi il vostro nome, scegliete la canzone che amereste sentire questa sera, che vi faccia da colonna sonora, ed il gioco è fatto, ok? 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Enza, volevo chiederti la canzone La Notte dei Desideri di Jovanotti. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over, cara Enza, voilà.
2: Tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere

0: chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Attenzione, Torino è invasa dalla Manilomania. Ascolta anche tu, Manila.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 22.
3: Scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Sergio Melito.

0: Dopo le 22 siamo entrati nella seconda ora di Manila Box in the Night. Ancora ben trovati, buon mercoledì. 338 50 38 908. Sentiamo il prossimo messaggio vocale, certo.
1: Radio Manila, siamo Daniela
2: e Martina.
1: Vorremmo ascoltare Al mio paese di Serena Brancale e Delia Levante. E chi non ascolta Radio Manila?
2: E game over!
0: Ciao Daniela, ciao Martina, tra poco sarete accontentate. A seguire, ciao carissimo Sergio, sono Monica, mi metti Hathaway con What is Love? Certo che sì! Mi sento

0: What is love? Hathaway. Dunque, ciao Radio Manila, sono Luca. Vorrei chiedere se per favore mi puoi mettere La scelta di Caparezza. Grazie, se non ascolti Radio Manila sei game over. Certo Luca, eccola qui.
1: Da grande suonerò la pastorale, ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre lascia stare l'alcol, ti rovini, se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico.

0: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Di aloe si parla diffusamente, ma la varietà più pregiata da cui si ricava un eccellente succo è l'Aloe Arborescence. Decorticata a mano, spremuta a freddo, garantisce un'eccellente protezione del sistema immunitario. È infatti ottima per supportare gastrite, sindrome da colon irritabile. Per ottenerla comodamente a casa vostra, contattate Aloe Ghignone al 373-8251-062. Adattissima per anziani che assumono molti farmaci, risulta un eccellente disintossicante per il fegato. Se ne consiglia l'impiego prima, durante e dopo le lunghe ed invasive terapie farmacologiche. Aloe Ghignone 373-8251-062. Aloe Ghignone è a Pecetto Torinese in via Circonvallazione 5. Info 373-8251-062. www.aloeghignone.com.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Axwell Ingrosso, questa è Dreamer su Radio Manila, 22:20 Manila Box in the Night, nel bel mezzo del Manila Box in the Night. 338 50 38 908, se volete richiedere una canzone, mandate un messaggio pronto ad accoglierlo fino a mezzanotte insieme. Adesso andiamo ad accontentare Giorgio, che vuole ascoltare il Ligabue con Bambolina e Barracuda. Ciao Giorgio, perfetto. E a seguire, ciao, sono Lisa. Mi metti Ci vorrebbe un amico di Antonello Venditti, chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Bene, nell'ordine per Giorgio Ligabue, per Lisa Antonello Venditti, e che Manila Box sia.
1: La camera a poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà.

22-29 minuti, ciao, sono Samuele, vorrei ascoltare Sola di Cioffi. E chi non ascolta Radio Manila, game over, perfetto Samuele, Cioffi, Sola, sottotitolo Ti amo.

50 38 908. Ciao Manila, sono Matteo. Mi metteresti immensamente di Umberto Tozzi? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, versione originale della canzone che poi proprio ultimamente Laura Pausini ha ripreso. Eccola qui, immensamente Umberto Tozzi nel Manila Box.

immensamente Umberto Tozzi. Dai che proseguiamo con il Manila Box. 22:36 minuti, 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Massimo, vorrei ascoltare la canzone Dai che fai di Bresh. Un saluto, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Bresh nel Manila Box, eccolo qui.

Dai che fai, Bresh. Ciao Radio Manila, sono Barbara, vorrei ascoltare Beat It di Michael Jackson. Va bene Barbara, e voi continuate a richiedere 338 50 38 908.

Beat it, Michael Jackson. Prossimo messaggio. Ciao Radio Manita, sono Maria Luisa di Moncalieri, mi piacerebbe ascoltare Human di Ragman Man. E chi non ascolta Radio Manila è un super super game over.

0: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

E allora 22:50, passi da gigante, ci stiamo avvicinando anche verso il termine della seconda ora di Manina Box in the Night. 338 50 38 908, in questo mercoledì 6 maggio, insieme come sempre fino a mezzanotte. E dunque, primo messaggio che vado a leggere, questo qui arriva dal Portogallo, questo messaggio: ciao Sergio, ci faresti ascoltare per cortesia Owner of a Lonely degli Yes? Owner of a Lonely Heart degli Yes, grazie. La dedico a Serena e le ragazze del turno di notte da Terceira in Portogallo, appunto. Firmato Nick, il poeta guerriero. Ciao Nick, buon ascolto, tra poco sarei accontentato a seguire. Dunque andiamo ad accontentare anche Brandon. Ciao Radio Manina, sono Brandon, vorrei ascoltare una qualsiasi canzone degli 883, grazie mille, e scopriremo tra poco, caro amico mio, quale canzone il computerone, per quanto riguarda gli 883, avrà scelto.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta, sono le 23.
3: Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

con Visi e Rita Ora. Siamo entrati nell'ultima ora di Manila Box in Right. 23:03 minuti, era Lonely Together. Ancora un'ora quindi con Sergio Melito per richiedere la vostra canzone preferita. 338 50 38 908. Ciao carissimo Sergio, sono Maria, mi fai ascoltare Bruce Springsteen con Letter to You.

Letter to You, il boss nel Manila Box. Prossimo messaggio ce lo manda Alessandra. Ciao Radio Manila, potrei ascoltare Scrivile Scemo dei Pinguini Tattici Nucleari? Certo che puoi, Alessandra, buon ascolto, buon Manila Box.

Incredibile, scemo. Andiamo ad accontentare Lucia, adesso mi fai ascoltare Ti va di stare bene di Ultimo. Certo Lucia, buonanotte, buon ascolto, buon Manila Box.

Andiamo avanti, proseguiamo con la vostra scaletta, quella che fate voi al 338 50 38 908, grazie al Manila Box in the Night. Ciao Sergio, sono Walter, mi piacerebbe riascoltare Kiss di Prince. We la Walter, ma che bello. E allora andiamo indietro, ma molto indietro nel tempo. Ciao.

0: Kiss.
1: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac,
2: divani. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

sono le 23.21, le 23.21, sta scivolando via il Manila Boxing Ride, ma voi mica siete stanchi, no? Avete ancora voglia di musica? Immagino proprio di sì. E allora a vostra disposizione, lì pronto ad accogliervi, il 338 50 38 908. Dunque. Ciao Radio Manila, sono Valentina da Druento. Mi piacerebbe ascoltare Will Survive di Gloria Gaynor. Se non ascolti Radio Manila, sei super game over. Ciao Valentina.

Gloria, Gloria Gaynor, I Will Survive. Bene, bene, bene, bene. Andiamo avanti e torniamo in Italia con la richiesta di Marisa, la quale Marisa vuole ascoltare l'emozione non a voce di Adriano Celentano. È in arrivo, anzi è già in sottofondo. 338 50 38 908, Manila Box in the Night procede.

L'emozione non ha voce, Adriano Celentano. Entriamo nell'ultima mezz'ora insieme, 23-29 minuti in questo momento. Dunque, adesso vi porto, sapete dove? Al meraviglioso mare delle Isole Canarie, a Fuerteventura, dove ci ascolta Adele, la quale vuole dedicare alla figlia di sua cugina Lilly, che è in partenza verso casa, quindi torna verso Torino, la canzone di Negramaro, meraviglioso. Quindi un caro abbraccio

Meraviglioso, versione Negramaro. Ciao Radio Manila, siamo Alessio e Monica. Questa sera vorremmo ascoltare Non è mica te di Eddie Brock. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Buonanotte a tutti i manilosi. Buonanotte a voi Alessio e Monica. Poi a seguire, ciao Sergio, sono Stefano. È possibile ascoltare una canzone degli Eugenio in Via di Gioia? Perfetto. E tra poco arriverà la loro canzone intitolata Facciamo a metà.

Di Eugenio in via di Gioia. Prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Riccardo, vorrei ascoltare Volevo Capire di Madame Marrakesh. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un game over.

E allora, prossima richiesta è quella che ci fa Roberto. L'avete già riconosciuti sicuramente dalle prime note di partenza di questo brano. Ciao Radio Manila, sono Roberto. Mi fai ascoltare Chi fermerà la musica dei Pooh? Eccoli qui, inconfondibili.

0: Ciao, sono Samuel e volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
4: Scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box, con Sergio Melito.
5: Hi everybody, this is Måneskin.

qui erano ancora giovani, giovani, giovani, 2017, Måneskin, ai loro esordio quasi con Chosen. 23:50 minuti le battute finali del Manila Box in the Night. 338-50-38-908. Ciao Radio Manila, sono Teresa, mi fai ascoltare L'amore non mi basta di Emma. Certo Teresa, a seguire invece. Ciao, sono Denise, io e le mie colleghe vorremmo ascoltare Ossessione di Samurai J. Tra poco, cara Denise, subito Emma.

Ossessione, ma dai, una piacevole ossessione quella di rimanere in compagnia del Manila Box, che per quanto mi riguarda tornerà domani alle ore 21, ma tra poco una manciata di minuti e sarà tempo di Signorina Manila 9001. Richiedete. Da Sergio Merito è tutto, fate i bravi naturalmente.

0: Manila Box.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.
2: Manilosi belli, buonanotte. Siamo partiti alla grande con i Tears for Fears e voglio passare le prossime ore assieme a tanta musica, ma soprattutto la vostra musica. 338 50 38 908, il numero per mandare tutti i vostri messaggi anche audio. Richiedete e presto sarà in diretta la vostra canzone preferita. Vi aspetto e auguro a tutti un buon proseguimento di serata. Baci dalla signorina Manila 9001.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao signorina 9001, sono Monica. Voglio ascoltare Loveful dei Cardigans, per te con mille baci grandissimi.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono Cristina. Mi metti una canzone di Lucio Dalla da dedicare a Mauro, saluto anche mia madre e mia sorella, grazie e buonanotte. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Alessia da Venaria. Ti posso chiedere Drop Dead di Olivia Rodrigo? Grazie e un saluto a tutti.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Drop Dead.
1: Ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei ascoltare Immensamente di Laura Pausini. Grazie mille.
2: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Carlo da Torino. Volevo dedicare il PES dei Club Dogo a Marco, Adriano e Simone.

0: suona te.
1: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare I Love di Beyoncé. Grazie Marina da Vinovo.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Buonanotte, sono Eric da Novara. È possibile ascoltare i demo una canzone di Gazzelle? Grazie mille.
1: Ciao a tutti, sono Gazzelle. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

mostrato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Radio Manila. Sono Marco di San Secondo di Pinerolo. Volevo chiedere una canzone di Phil Collins. Grazie e buonanotte a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001. Sono Davide da Moncalieri. Sto tornando a casa e vorrei ascoltare Tats So True di Gracie Abrams. Buonanotte a tutti.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao Manila, siamo Beatrice, Randy e Jacopo. Ormai mentre torniamo da pallavolo Manila è diventata un'abitudine. Stasera abbiamo giocato a cambiano e torniamo a casa con una gran vittoria. Ci metti zero degli Imagine Dragons.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato 011-967-2445. Radio Manila.
1: Ora esatta.
2: È 1:03.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Giulio di Torino. Sto facendo la notte e se possibile ti richiedo, so solo che la vita di giovanotti, grazie e un saluto a tutti i lavoratori della notte. La

0: te.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, sono Renato da Vercelli. Vorrei ascoltare Notti d'estate o una qualsiasi canzone dei Dirotta su Cuba, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Kevin Dabra. Mi fai ascoltare Potential di Sombr.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao signorina 9001, ci metti una canzone di D'Argento amico, grazie e saluti da Rocco, Manolo e Ivano. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, ti volevo chiedere tutti i miei ricordi di Marco Mengoni, grazie Loredana.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Anna da Cuneo. Metteresti Serenere di Tiziano Ferro. Grazie e buonanotte.
2: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao.

Manila 9001. Ci faresti ascoltare Non so che darei di Alan Sorrenti? Grazie. Saluto tutti i malilosi che stanno lavorando. Anch'io mi sto preparando per la battuta di pesca. E soprattutto saluto le ragazze del turno di notte e Serena. Le auguro buon lavoro e una piacevole, insomma, che passi in fretta la nottata. E ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Da Terceira, Nick, il poeta guerriero. Ciao, voglio!

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
0: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila 9001, sempre con te.

0: Ciao Manilosi, sono Alessandro da Borgo Manero. Mi faresti ascoltare We Are Good di Dua Lipa? Grazie di cuore. I nostri Manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Signorina Manila, buonasera, siamo Andrea e Sara. Vorremmo ascoltare La testa gira di Fred De Palma.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte Radio Manila, sono Silvano da Ivrea. Sono al lavoro e avrei piacere di ascoltare Angelo di Francesco Renga. Un bacio e un saluto a tutti.
2: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Radio Manila. Radio Manila.
9: Ora esatta. Sono le 2:01.